0: era il suono di
1: Outwork. Peter Pan. Squat.
2: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso. Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner Radio Peter Pan.

0: era il suono di
1: Outwork.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di
0: Thomas De Marchi.

0: il suono di Thomas De Marchi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché il cuore
3: mio fa Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: What?
5: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
9: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Forever Fun, Forever Summer.
1: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Ora su Pleasure Night.

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan. Spot. Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare.

0: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Rubens.

0: il suono di
1: Rubens. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan
3: non c'è altra scelta.
4: Pleasure Night,
1: Pleasure Night,
4: Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan, ora su Pleasure Night, il

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Squat.
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra, il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre, meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette, con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Ah! Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione. Reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Forever Fun, Forever Summer.

0: Attenzione!
1: Nuovo disco molto figo!
2: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace...

0: Sport.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it.

0: Radio Peter Pan.
1: C'è altra scelta.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
5: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le salte due, va bene.
6: Peter Pan O'Clock.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: solo di borraccia.
1: Bravo Angelo B1.
0: Dal 2012 Fly Project Musica, prima di mettere la sigla, prima di cominciare, c'è stato un rischio stamattina, potevo essere da solo, ma non perché Angelo stava male o Angelo non poteva o era in vacanza, perché Angelo non ha sentito la sveglia.
1: Senti che rumore fa la mia sveglia.
0: Sentiamo.
1: Dov'è la sveglia? Eccola qua, senti.
0: A parte che è un po' inquietante.
1: Non l'ho sentita.
0: Però è troppo lieve, deve essere qualcosa di fastidioso. Se vuoi registro la mia voce che ti dice Angelo! Sveglia! Così.
1: Vabbè, fatto sta che in un quarto d'ora sono arrivato. Non dico dove abito, andiamo avanti.
0: Tanto lo sanno tutti e quindi sappiamo anche se fai la media statistica della velocità.
1: Dico solo una cosa prima di partire. Apri la finestra, senti un puzzo di freni che è incredibile. È la mia macchina, vai.
0: Ottimo. Parti, parti.
2: Peter Pan, Peter Pan, è the end!
3: The end.

0: 2026, 8 i minuti dopo le 7, tanto Angelo vai sereno che stamattina c'è nessuno.
1: C'è nessuno!
0: Guarda fuori dalla finestra qui a Castelfranco, no, sembra no, il 3 di novembre.
2: C'è puzza di ferrodo, non apro adesso.
0: A parte quella roba lì. Quindi se ci fosse una forma di vita intelligente all'ascolto, 393-7366-240, escludendo il banano che ho già visto che ha mandato un emoji della banana.
2: Buongiorno!
0: Però non è una forma di vita intelligente. Salutiamo invece delle categorie sicuramente attive.
2: Questa mattina sarà velocissimo. Un buongiorno a quelli che vorrebbero guadagnare soldi. Un buongiorno a quelli che vorrebbero perdere peso. Buongiorno a quelli che guadagnano peso e infine quelli che perdono soldi.
0: Perché è più realistico.
2: Esatto.
0: A tutti questi e a tutti gli altri, buona domenica!
3: Attenzione! No

0: Club, i Jewel Ocean House. State ascoltando Radio Peter Pan, buona domenica mattina, ben svegliati, qualora ci sia qualcuno di sveglio attivo e operativo, perché secondo me stamattina davvero, Angelo, siamo io e te a parlare coi mulini a vento.
1: Allora, se l'avessi saputo non avrei frenato e soprattutto non avrei corso velocemente.
0: Stavamo parlando di un video che l'algoritmo mi ha presentato questa mattina. Cioè io apro Instagram e mi compare il faccione di Angelo PA1, che sono tanti anni che fa la radio, che è tanti anni che parla di fronte alle persone. Nel video che ho visto stamattina, nel quale presenti un evento che sarà le prossime settimane, eri lì proprio
2: ciao, sono Angelo.
0: Cioè, allora, tipo la prima volta che parli di fronte a qualcuno nella vita.
1: Ma la cosa che mi fa sorridere, vedo un sacco di reel ultimamente di persone che sì, c'è questa autoironia.
0: Ah, infatti, vedi che allora ce l'hai. Aspetta, è l'anzianità.
1: Questa autoironia che gli sembra di fare audio perfetti, poi li riascoltano e fanno cagare. Stessa cosa per me per il video. Mi vedevo figo, sorridente e tutto fluente. Quando ho riascoltato dopo 12 ore e rivisto ciò che avevo già inviato, peraltro, mi sono veramente pentito e vergognato. Ho detto mamma.
0: Mamma mia, Angelo, che figura. Ieri invece io sono stato all'Agrishow, ieri sera ho fatto la diretta dalle 5 alle 7 della sera. Aperitivo bellissimo, un sacco di ascoltatori che ti salutano.
1: Grazie, grazie ragazzi.
0: Che sono ancora lì evidentemente a fare festa.
1: Sappiate che se non c'ero è tutta colpa di Joe.
0: No, non è vero. Chiedi un sacco di soldi anche te quando dobbiamo uscire. Voglio più soldi, voglio più soldi. Senti, facciamo così, 393-7366-240, se esiste qualcuno di sveglio, qualcuno si è già affacciato.
1: Sì,
0: saluto Andrea,
1: salutiamo.
0: Saluto il mago Giuliano che ha detto ciao. Ciao ragazzi, sono sveglio. Che ci fate svegli? Perché poi da ogni messaggio tiriamo giù una parola chiave che ci serve nello sviluppo del programma. Nel frattempo, Fallen Water.

0: muvegio, malagie. Ditemi se vi è mai successa sta cosa, perché non credo del tutto a quello che mi ha raccontato Angelo. Angelo sostiene che ha sentito la sveglia,
1: sì,
0: l'ha ignorata,
1: sì,
0: ha continuato a sognare le cose che avrebbe fatto da sveglio, quindi che è andato in bagno, che si è preparato una luculliana colazione, sì, che stava per uscire di casa, e a quel punto ha squillato il telefono, il suo amico Gian Davide lo chiamava per chiedergli: oe, ma sei sveglio?
1: Svegliato da un friulano, peraltro, alle 6:36.
0: Quindi lui si era anche preparato sto panino per far colazione.
2: E comunque il panino, esatto, è con formaggio, salsiccia, uovo, peperoni e cipolla.
0: Però era tutto un sogno, a un certo punto è arrivato anche Samurai J.
3: Ciao, sono Samurai J. Vinci il mio concerto privato.
0: Gli hai fatto un concerto privato in
1: che
0: casa.
1: Che ossessione.
0: C'è qualcuno di sveglio?
1: Abbiamo quest'audio da sentire, senti, sveglio.
4: Ciao, Radio Peter Pan.
1: Sveglio.
4: Sono passate 24 ore,
1: sì,
4: 12 ore,
0: 12,
4: da quando ti ho riascoltato,
1: ok,
4: dall'Agrishow,
0: vero,
4: e okay, siamo di nuovo qui,
0: sempre
1: bra,
0: qua,
1: bra, bra,
4: direttamente dal muretto,
0: sì,
4: ritorno, bra, ti sbaccio.
0: Cioè, comunque
1: senza
0: ha fatto gran
1: bisogno
0: festa.
1: Bisogno di sveglia, bravo, bravo. Allora c'è Tia che chiede una domanda semplice: ciao, piove da voi?
0: Piove in questo momento?
4: Ah, fa vedere un attimo.
0: Ma allora è un po' grigio, è un po' cupo. Però no, non sta piovendo. Però non so neanche se abbia piovuto realmente stanotte,
1: sì,
0: perché mentre dormivo mi sembrava di sì.
1: Allora,
0: poi sono uscito e non ho visto pozzanghere.
1: Sì, sì, c'era della pioggia dalle mie parti.
0: Poi chi c'è?
1: Allora, buongiorno, svegli in direzione Rally Città di Noale. Allora, questo Nico che ha voglia di sgasare al mattino presto. Bravo, bravo.
0: Anche se a Noale di solito si va a Noale, cioè in dialetto veneto significa a nuotare.
1: Ma sei sicuro?
0: 393 736 6240 e tu? Perché sei già sveglio?

0: c'è un amico che è sveglio, attivo, operativo, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'EPN in parte 1, che sta facendo sta cosa qua.
1: Ciao Peter Pan, io sono sveglio perché questa mattina devo mettere l'impianto sul radio sulla macchina, quello subwoofer che fa punci punci punci
0: punci punci.
1: Ciao a tutti, buona domenica.
0: Mancava il pau, perché quello c'è nella canzone di Anna, perché fa punci punci pau, invece lui ascolta le canzoni che fanno solo punci punci pu.
2: Bella. Avere un sub che fa punci punci punci soprattutto suona bene.
0: C'è un titolo di una canzone che magari in questo momento ti piace tanto e te la metto?
2: Dai.
3: Radio Peter

0: Shakira Burna Boy. Dai. Si chiama così il disco che ha appena sentito. C'è un messaggio di un ascoltatore che ci spiega il motivo per il quale è sveglio e anche il meteo dalle sue parti. Secondo me dice il nanetto. Secondo che sta facendo dice... il nanetto.
1: No, il navetto mare.
2: Sentite. Ciao, io sono sveglio perché sto andando a fare il navetto mare a Marina di Ravenna.
0: Nanetto.
2: Ma qua sta diluviando. Ciao.
0: Bello.
1: Che perché andare a Marina di Ravenna con la pioggia a vedere un nano in mare... Che senso ha? È il navetto mare.
0: Sono quelle cose che quando hai sonno ti sembra di vedere. Sì. 393-7366-240. Torniamo fra poco con le vostre storie. Poi per ogni messaggio, l'abbiamo detto, tiriamo giù una parola chiave. Varacquante ne sta mettendo giù Angelo P1. Ci servono poi per lo sviluppo del programma. Dai, a fra poco.
3: Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque.

0: cuore. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Peter Pan Pink Power.
15: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
16: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
17: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Anno 1998, Gigi Dug, Elisir, state ascoltando l'Happy Ending, il lieto fine settimana con Radio Peter Pan. Joe e Angelo PA1 vi conducono in questo intrigo composto da storie, le vostre storie, quelle che ci vi portano ad essere svegli così presto pure oggi. Notizia dell'ultima ora? Qual è? Anzi, ci colleghiamo con la redazione, le breaking news. Colleghiamo con l'inviato da Castelfranco Veneto, sì. Angelo PA1. Sì. Allora, ha bevuto il caffè?
1: Sì, l'ho bevuto.
0: Allora, siamo svegli ufficialmente?
1: Non ancora.
0: La prima mezz'ora, secondo me, stavamo sonnecchiando in diretta.
1: Ma non è che sia cambiata la situa, sicuramente cambierà più tardi. Vai con la base nobiliare, perché tanta, abbiamo un signore.
0: Tanta gente che lavora, sì, è vero. Sì, sì. Quindi il lavoro nobilita l'uomo, questa è una base davvero nobile. Lui,
1: descriviamolo un istante, dice: vi ascolto con le cuffie. Il motivo non lo capivamo, adesso l'abbiamo capito. Ci manda un video eloquente dove lui sta decespugliando e ci ascolta con le cuffie che c'è in testa per proteggersi dal rumore del motore. Sentite. Bravo. Bravo, è così che si sgasa col decespugliatore.
0: Ed è così che si diventa nobili. C'è qualcuno che parla così per dire o sentiamo solo rumori?
1: Senti.
2: Buongiorno Radio Peter Pan.
0: Ciao.
2: Appena tornato dalla discoteca Florida per l'evento Hardcore Italia.
1: Ah, però.
2: Ho le gambe demolite.
1: Ok.
2: Però ci siamo.
1: Sì.
2: Dai,
1: di decespugliatore, bravo.
0: Comunque tornare da un evento alle 7:22 della mattina, perché quel messaggio ce l'ha mandato 20 minuti fa, mica male. 393-7366-240. E tu invece? Perché sei sveglio così presto anche oggi?
3: Radio Peter Pan.

0: meraviglia.
1: Porco diavolone.
2: Argi, Omnia, Arias, Peter Pan, buona domenica mattina. Questi sono i suoni, quelli che ti tirano giù dal letto. Ovviamente stai ascoltando Radio Peter Pan. Io e Angelo stiamo cercando di individuare tutti, dal primo all'ultimo, i motivi che vi hanno spinto ad essere svegli così presto.
0: Questa mattina i motivi più disparati.
2: Cioè, veramente hai tirato giù troppe poche parole chiave.
0: Ma ce l'ho ancora tutte in testa, fra un po' le sbrodolo sul foglio.
2: Cioè,
0: per
2: fino
0: esempio,
2: adesso, annuale annuale, piove da voi, punci punci punci, dai dai, navetta mare, cioè troppo poco, vediamo se da questo messaggio
0: credo di sì.
3: Dopo tre giorni passati in alta Valtellina per lavoro, ci rientra a casa a Mestre stamattina direttissima.
2: Cosa? Pronto?
3: Mal di dentro, zona Pornellina, tanto per capirci, Mestre in diretta con Radio Peter Pan.
0: Bravissimo, che questa
3: buongiorno,
2: buongiorno a te.
0: Conta.
2: No, è bello che a un certo punto doveva individuare dove stava andando e da dove tornava e ho avuto un po' di buffering. Dove sto andando?
0: Sembrava la mia voce in quel video di cui parlavi prima. Buongiorno.
2: Poi c'è Saveria che dice:
0: io e Marco siamo in direzione Lignano Sabbiadoro per una pratica di yoga sul mare. Parola chiave: relax, si spera, soprattutto visto il maltempo previsto.
2: Vabbè, se vuoi mettere relax e yoga.
0: Vabbè,
2: come
0: ma noi siamo siamo i pionieri. Intanto da prendere il sole sul Perineo, abbiamo convinto tutti quanti ad andare a rilassarsi anche al mare con il brutto tempo.
2: Tra l'altro diceva anche: mi ringraziate Marco che si è svegliato presto per accompagnarmi.
0: No, e sai perché? Perché c'è lei che vorrebbe poi sentire Gunther con Ding Dong, invece facciamo sentire il suo audio.
2: Ti facciamo sentire Madonna.
0: No.

0: Okay.
1: Ma così mi piaceva Charlie XCX, boom clap. E quando c'è un boom clap non può che esserci un angelo PA1 sulle mani.
2: Ma soprattutto il boom clap deriva dal punch punchi punchi di prima.
1: Tra l'altro, ciao a tutti ragazzi, ciao anche a te.
3: Ciao anche a te Angelo.
1: Ciao anche allora, a te Angelo, c'è qualcuno di sveglio così presto?
2: Ma un sacco di gente. Allora dobbiamo un attimo spiegare questa cosa. Salutare prima di tutto
1: Elisa,
2: lei che dice: buongiorno, un saluto da Elisa di Sernaglia della Battaglia,
1: provincia di
2: Treviso. Sto camminando dalle 7:15, ma è già caldo.
1: Non lo so. Ne rimane... Ma perché ha cambiato il messaggio?
2: Ma non lo so. Non
1: era
2: lo so.
1: Un altro il messaggio.
2: No, io non so cosa dire. Ne rimane
1: Angelo,
2: uno.
1: Angelo, stai leggendo un messaggio che ha mandato 3 mesi fa. La signorina devi scendere perché il messaggio che ha mandato

0: non capivo un cazzo, ho detto, ma strano, parlava di tende, dove cazzo è finito il suo messaggio? No vabbè, è un fuori onda, adesso possiamo tornare. Allora, lava le tende, io e Giovanni ci siamo un attimo imbattuti con l'intelligenza artificiale, perché Gio vorrebbe sapere quali sono i trucchi per non rovinare le tende.
1: Intanto dice che devi lavarle ogni 2-3 mesi, ma voi siete pazzi, proprio fuori di testa, 2-3 mesi lavare le tende.
0: Giovanni ha sottolineato che le sue stanno lì ancora da prima del Covid.
1: Sì.
0: Allora, vabbè, ma saranno
1: le stalattiti, le stalagmiti.
0: Come fare per lavare le tende? Prima di tutto controlli l'etichetta per prenderne la composizione.
1: L'ho tolta perché è antiestetica l'etichetta.
0: Rimuovi i ganci, anelli o bastoni, oppure ci infili anche quelli dentro la lavatrice. Ma
1: certo, scusa, si lava tutto.
0: Per eliminare la polvere più grossa, prima dovresti sbatterle all'aperto, lo fai?
1: Ovvio che no. Questi sono i consigli per Elisa che stamattina lava le tende. Nel frattempo.
2: Ciao, sono Samurai J. Vinci il mio concerto privato.

0: di borraccia, chiaramente. Angelo PA1, poco fa vi abbiamo svelato i trucchi per sistemare, pulire,
1: lavare le tende.
0: Abbiamo capito che intanto devi farlo a bassa temperatura, sì, 30 gradi, devi leggere l'etichetta qualora tu l'abbia tenuta, perché io ad esempio l'ho tolta. Però alla fine Elisa se ne è uscita con questa frase: no, sulla lavatrice c'è un programma specifico tende. Ma che programma è programma?
1: L'unico programma che conta è il nostro, cioè.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.

0: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Il display della lavatrice segna le 8:03.
1: Peter Pan O'Clock.
3: Breaking news.
4: Buona domenica da Federica De Boni. Appello della polizia di Berlino chiede la massima collaborazione ai testimoni nelle indagini in merito al presunto autore dell'attentato di ieri sera durante il Pride, quando un furgone è piombato sulla folla. Una donna è morta, altre 16 persone ferite. L'attentatore in fuga è stato identificato. Diffuse le foto, è un 21enne vicino agli ambienti islamisti. Era uscito da un riformatorio a maggio. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese. Così la premier Meloni dopo la guerriglia dei Notav sfociata ieri in Val di Susa. Il presidente Mattarella chiama piante dosi. Il bilancio è di 60 poliziotti feriti. Contro il caro carburanti i tecnici del governo lavorano ad un decreto ponte di 7-10 giorni a partire da fine mese. Si cercano le coperture. Allo studio un taglio delle accise di 24 centesimi per il gasolio e di 6 per la verde. Il New York Times rivela Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono già ridotte per la difesa aerea in Medio Oriente. La decisione della presidente dopo l'incontro con il capo di Stato Maggiore. Calcio ombre russe su Andrea Pirlo, indicato come nuovo CT della nazionale. L'accordo rischia di saltare per il suo legame con una società di scommesse di Mosca. Il presidente della FIGC Malagò studia il caso. Formula 1 in pista oggi in Ungheria per l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. In pole Norris, poi Leclerc e Piastri. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
12: Perché se non Degli, non ci credi.
0: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan, 90.

0: su Radio Peter Pan, Bob Sinclair con I Feel For You. Balla!
1: Ed è così che all'Academy non insegno a disannunciare i dischi. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora dell'Happy Ending parte 1 con Joe ed Angelo PA1. Salutiamo lo zio, quello d'Inghilterra.
2: Volevo, se mi concedete, fare un grande, grande saluto al mio zio che abita a Londra e si chiama Happy Ending.
1: Bravo, Happy Ending, bravo, che poi ha dato il nome a questo programma del fine settimana di Peter Pan. Alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi, abbiamo parlato di come si puliscono le tende. E c'è un ascoltatore
0: che dice
1: che oggi sta testando una nuova badante, cioè sta cercando una nuova fidanzata.
0: Come lo fa? Provando a farle lavare le tende?
1: Sì.
0: No.
1: Sì.
0: No. Leggi quello che ha scritto, per cortesia.
1: Ha detto che fa una prova compatibilità. Se non rompe le scatole, sa fare le pulizie anche delle tende. Domani dice ti do il verdetto.
0: Sì.
1: Se sa solo ciulare, bla bla bla. Comunque
0: no,
1: l'assumo.
0: Non ha scritto ciulare. Leggi.
1: Vabbè,
0: bene.
1: Dai,
0: leggi
1: bene. C'è qualcuno di sveglio così presto?
3: Ciao Radio Peter Pan. Saluti da Terni, la mattoniera.
0: Oi.
3: Sto lavorando in fornace, produco mattoni per le vostre case. Ciao ciao da Angelo.
1: Perché è pieno di matti che ascoltano la radio a quest'ora. Dei grandi matti, mattoni. Dei mattoni, tipo Angelo PA1.
0: Aspettate, una domanda che devo fare agli ascoltatori. Devo comprare della plastilina di color grigio, tipo il pongo. Dov'è che la trovo, che non si trova più niente nei negozi? Chiusa la domanda, rispondetemi 393-7366-240. Vai avanti.
1: A proposito di mattoni, lei rappresenta la categoria.
4: Buongiorno Peter Pan, sono la Sofia del tabacchino De Chupan. E sono in direzione di Chiosa, sto andando a fare la barcata con gli amici oggi, sono carichissima. Ciao a tutti.
0: Tabacchino del Chupan.
1: Chupan, bellissimo. Andiamoci

0: Siete all'ascolto di Radio Peter Pan Another con i 54 Ultra che cantano Talk to You.
1: Allora, ciao, noi siamo i Los Borrachos, sì, siamo qua tutte le domeniche mattine a suonare e percuotere le borracce.
2: La vita del Los Borrachos, oh, meno male, è una vita tranquilla.
1: E con la nostra vita tranquilla siamo alla ricerca di plastilina.
0: E l'ascoltatrice, no,
1: aspetta, su Amazon la trovi.
0: Sì, ma io l'ho già trovata online. A me serve subito, ora, appena finito in radio, devo andare in qualche centro commerciale, qualcosa dove vendano la plastilina.
1: Se non ti serve subito, prendila su subito.
0: Non il DAS che secca, non il Didò che secca, anche quello, cose
1: il Didò.
0: Il Didò. Non il Didò in quel posto lì, il Didò. Questa è, no,
1: quella è il Dildò. Ma no, c'è Lorenzo che ha una domanda.
3: Ciao, Gio, buongiorno.
0: Ciao.
3: Volevo chiederti, te sai per caso com'è che si chiama quell'audio barra canzone che c'è questo tipo qua che dice no, il Parlamento ha deciso che le discoteche devono chiudere alle 3 e invece no, secondo me devono chiudere alle 7 e dice anzi no, alle 8.
1: Non l'ho mai visto.
0: Ma, secondo me non so, è di un cosa video del 1999 perché si discutevano di queste cose. Boh, non lo so, vabbè.
1: C'è un rally questa mattina, sì. Ma non ho ancora capito bene dov'è, perché questo messaggio di Kevin dice: buongiorno,
0: sì.
1: Ci saluti Hermes, Kevin ed Ermanno che stiamo andando a vedere il rally di Scorsè, grazie. Però poi in realtà gran parte dei messaggi parla del rally di Noale, che allora, per carità, sono lì vicino.
0: Il
1: però
0: raggruppamento si fa annuale, bevono, poi non perdono un po' la come si dice?
1: La bussola.
0: La bussola.
1: E poi il navigatore.
0: Il navigatore, vanno a Scorsè a correre.
1: Infatti Simone così dice: sono sveglio con la mia ragazza perché andiamo a vedere il mio amico e collega Arrerelli, città di Noale, che ci fa da navigatore, grande Fabio Beck.
0: Infatti il primo è un rally, secondo un Re-Rally. Nella città di lì. Vai, vai.
1: 393 736 240.

0: On My Mind, subito bravo, fan, bravo. Buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi, magari avevate fatto dei piani, sì, ma poi vi siete svegliati, avete guardato fuori dalla finestra, il meteo remava, senti come remava, remava, ma remava contro, ad esempio, ai piani di Sandro.
2: Buongiorno ragazzi. Oggi sveglio presto perché l'idea sarebbe stata quella di andare al mare con la mia fidanzata, ma siamo qui che guardiamo il cielo e imprechiamo. E vabbè, ora facciamo colazione e poi ci inventiamo qualcosa da fare.
0: Ecco, magari vanno a messa per recuperare le imprecazioni. Rema, rema!
3: Mi vengono in mente delle battute di due domeniche fa dove Greg diceva: ah, il cielo è blu qui. Vai avanti.
0: Il cielo è blu.
3: Vai avanti.
0: Mentre la sua fidanzata prendeva il sole sul perineo. C'è la Vane che dice: buongiorno, oggi la sveglia era alle 6:30. L'ho rinviata due volte. Mi sono svegliata alle 7:05. Non riuscivo ad alzarmi dal letto. Ma non si molla niente. Testa alta, buon lavoro a tutti voi conduttori e buona domenica.
3: Che bello.
0: Ti senti conduttore?
3: Abbastanza, ho provato anche a prendermi la presa della corrente elettrica in mano, conduco abbastanza bene. Bello. Sì.
0: Hai avuto un mezzo infarto?
3: No, non ancora, sai che sono ancora di scorza dura.
0: C'è anche Giorgia che dice: buongiorno, oggi direzione Casa Paisa, tra Monti di Sopra, stiamo portando i nostri figli e figlie del 2012 dell'oratorio di Sanstino di Livenza per una settimana al campo scuola. Buon divertimento ragazzi, quindi Giorgia, categoria mamme, che per una settimana grande festa senza
3: i
0: figli.
3: Il termine oratorio erano anni che non lo sentivo dire.
0: All'oratorio c'era una canzone di Elio che raccontava del 393 736 6240 e tu perché sei già sveglio?
3: No, è perché non vai all'oratorio sopra

0: su Radio Peter Pan Mike Posner ai tu capelli in Ibiza, che
1: quando era giovane, quando era giovane. Adesso invece si beve il tè fresco a Formentera, fra le altre
0: non proprio
1: cose.
0: È tornato con la nuova versione della stessa canzone, cambiando soltanto una parola nel testo, nel senso che nel frattempo è morto Avicii, motivo per cui lui prese la pillola e adesso la riprende per chi? Per noi, per noi.
1: No, per qualche artista, nel frattempo è diventato anziano anche lui. Stavamo parlando nel fuori onda di artisti anziani, tipo Mick Jagger, che oggi compie 83 anni e ancora le forze di produrre musica nuova. Ma di Madonna, che fa 68 anni al 16 agosto. Di Angelo PA1, che compie 89 anni a settembre. 89 anni.
0: Guarda che io, Mick Jagger, Keith Richards, il batterista, assieme facciamo 300
1: miliardi
0: anni.
1: Miliardi di anni.
0: Veramente.
1: L'età
0: bello,
1: di un tricerato. Ceratopo 393-736-6240. Torniamo fra poco.
0: Che bello, nessuno mi aveva mai dato del triceratopo.
2: Roar Radio Peter Pan. Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Madonna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre

0: meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan 90.

0: correva l'anno 2003, gli Eiffel 65, quelli che non hanno età, un testo di quelli che ti rimane nella testa, Angelo. Lo stavo cercando, l'ho trovato online, tra l'altro su Google c'è anche una versione sbagliata del testo, perché dice figli dell'eternità, sempre in cerca di grandi perché, nemici di un tempo che va... dove un re non c'è. Che vuol dire?
1: Vabbè,
0: un re non c'è.
1: Ma povero Google, non è che può prendere delle posizioni. Cosa?
0: Come stelle che firmano il blu e che lasciano in cielo una scia, è la vita la nostra virtù, così sia. Dici, perché mi enunci il testo?
1: Perché tu andavi all'oratorio e questa era una canzone che avresti potuto suonare lì.
0: Perché l'algoritmo mi ha appena proposto una foto degli Eiffel 65 alla stazione dei treni di non so dove.
1: Sicuramente di San Donà di Piave.
0: Contenti ed entusiasti perché hanno trovato un signore molto anziano con un cappellino blu ed era mogol. E hanno scritto: abbiamo parlato per 2 ore con questo signore qua di composizione musicale e testi. Ho detto: ma cosa avranno avuto? Cioè, per carità, gli Eiffel hanno fatto la storia della musica dance.
1: Vabbè, ma perché non hanno specificato però che si trattava di repeti? Bravo.
0: No, l'hanno specificato che era mogol.
1: Petto. L'hanno specificato all'inizio.
0: Lo ripeto. Quello
1: ciao, Angelo, ripeto. Sì. Noi abbiamo portato Anna all'aeroporto di Venezia, invece basta parlare di berrettini blu, viaggio studio ad Oxford, ora diretti verso Agriscio Padova. Ciao Daniele e Roberto Geronazzo.
0: Non l'abbiamo detto ed è vero, oggi ad Agriscio ci sono le girls di Radio Peter Pan, quindi dalle 11 del mattino con degli altri gadget ci saranno le nostre girls, Sister Gloria, Alice Fassina, Francesca Voice e Steffi De Cicco.
1: Bello. Quindi Daniela o Roberto vanno interessati all'evento?
0: Certo, vanno a prendersi un gadget. Ditele alle ragazze che vi mandiamo noi.
1: Dai, sicuramente riceverete un bellissimo gadget, quindi.
0: 393 736 6240, certi 5 su Peter Pan.

0: Siete all'ascolto di Radio Peter Pan, la borraccia di Giovanni, che nel frattempo si è un po' trasformato in esattore delle tasse.
1: Allora, io sono rimasto scioccato da quella scena degli Eiffel che incontrano Mogol sul treno. È di ieri sera il post, sì, che trovi sia su Instagram e su Facebook, non lo stiamo inventando. E quindi gli Eiffel hanno incontrato Mogol che prendeva il treno. E io ho detto: ma caspita, ma Mogol è miliardario, non è milionario, è miliardario. Quanti soldi avrà? L'ho chiesto all'intelligenza artificiale.
0: Adesso queste stime sono un po' così, però,
1: secondo
0: Giovanni,
1: me sì, sono un po' improvvisate, perché dicono: ha scritto 1700 canzoni depositate alla SIAE, sono diventate grandi successi, ha totalizzato oltre 500 milioni di dischi venduti nel mondo generando royalties per decenni, continua a percepire tutti i diritti d'autore per brani ancora trasmessi e reinterpretati, ha proprietà immobiliari eccetera eccetera, quindi dice fra i 15 e i 20 milioni.
0: Secondo
1: ma
0: me
1: gli ha detto
0: pochi.
1: Sono pochi, e quindi lui ha fatto uno scenario più prudente fra i 20 e i 40 milioni, scenario ottimistico fra gli 50 e gli 80 milioni, però dice è possibile che siano anche oltre 100 milioni.
0: Vabbè, non lo sapremo mai, l'importante è che indossi il berretto blu, così gli Eiffel 65 lo chiamano a sedere con sé e a parlare.
1: C'è quella coincidenza incredibile che il berretto che indossava Mogol era blu, un blu da budi da buda.
0: Ma secondo te l'ha riconosciuto perché era Mogol? L'ha riconosciuto pensando fosse un loro fan che indossava il berretto blu. Vuoi che dico una cosa a radio che non si potrebbe dire?
1: Vai.
0: Se vuoi sapere qual è la mia password della SIAE?
1: Blu.
0: No,
1: da Buddhi da Buddha.
0: SIAE ladra.
1: No, dai.
0: Ma è vero. Adesso, se
1: abbiamo poi... discorso, salutiamo i nostri ascoltatori che sono attivi, stanno facendo cose tipo i vigili del fuoco. Vedi, lui sveglio per il turno 8:20. Abbraccio a tutti, buona domenica. Vigili del fuoco sempre presenti all'ascolto di Peter Pan. 393 736 6240.
2: Peter

0: Fusion al momento del Sun, mentre finiva la canzone Angelo parlava male dei remix. Edo e Andrea Nordio.
1: Hai sentito male, hai sentito male.
0: Nel frattempo vorremmo raccontarvi tutte le canzoni che ha realizzato Mogol, visto che questa mezz'oretta l'abbiamo dedicata a lui.
1: Ma ti sei acceso questa mattina?
0: A parte
1: lui.
0: Tutto il repertorio di Lucio Battisti, che secondo me già quello vale 30 milioni di euro.
1: Anche di più.
0: Ha scritto una lacrima sul viso di Bobby Solo. L'immensità portata a Sanremo sia da Johnny Dorelli che da Don Bachi,
1: che peraltro mi assomiglia. Poi
0: 29 settembre sia Equipe 84, poi Lucio Battisti, l'arcobaleno, vedi, di Adriano Celentano, ne ha fatte veramente tante tante tante, quindi immagina i soldi. Vabbè, c'è chi dice fate in conti di tasca le persone.
1: Allora, quelli che hanno capito la consapevolezza della mia affermazione di prima è perché sanno che se tu non raggiungi un tetto al, come è scritto alla SIAE, di soldini li prendono e li dividono sempre con i soliti 3-4 che li conti sulle dita di una mano, tra cui prevale
0: sta
1: il polemizzando. Mogol
0: sta polemizzando Angelo Piewan.
1: No, ma per dire oggi, aspetta scusami, finisco per dire che uno in almeno mia. Uno di quei 30 milioni
0: basta. Questo era il gong di era fine mio, polemiche su Mogol. Dicevo, c'è una persona che ha molti più soldi di Mogol e anche molti più anni. Oggi ne compie uno in più, è Fedro, quello che sentite nello sfogatoio la sera insieme a Marco Baxo. Quindi tanti auguri al nostro collega Fedro.
1: Auguri, Fedro.
0: Buon compleanno. Auguri. C'è chi ci ascolta dalla Sardegna, Valle d'Oria, Baia Verde. È lei che sta facendo la passeggiata con noi, Anna Rita, e dice un saluto a mio marito Gabriel, mio figlio Michele e Davide. Sempre. Non so se è Michele e Davide o sono due, o
1: no,
0: è Michele e Davide.
1: Michele e Davide assieme, credo,
0: uno solo. E poi ci sono, c'è tutta Sanstino di Livenza che sta portando i figli
1: Sanstino,
0: in campo scuola. Continuano ad arrivare.
1: Posso testimonianze. Posso dire, dalle immagini, brutto tempo anche in Sardegna. Quindi nessuno rosica quest'oggi. È proprio una giornata bruttissima, bruttissima.
0: Schiccia il button, vai, fai partire il tasto che innesca una canzone scritta da Mogol quando è andato in vacanza in India.
1: Che pirla che sei! Dimmi a tu

0: Bello, bello, bello.
1: Bravo, sei meglio.
2: Sì, un grande meglio, Angelo, bello. Sei il numero uno. L'hai quasi portata a casa questa puntata dell'Happy Ending, anche se manca l'ora determinante, quella che ti fa capire se la puntata è andata bene oppure no. La terza ora che c'ha la rubrica musicale, che c'ha il male hai visto questo, che c'ha del delirio così di sottofondo.
0: Che peraltro dovreste sapere che Giovanni determina il successo di ogni puntata in base ai messaggi di un ascoltatore che si chiama Luca.
2: Luca,
0: se ne manda meno di 5 vuol dire che è un insuccesso.
2: Oggi ne ha mandati 4, quindi male male. Fra poco torniamo per la terza ora, quindi state con noi. Dai che è tardi, dai, dai, dai, metti la pubblicità. Vai, vai, vai, vai.
3: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
0: Luca, mandane un altro, per favore.
3: Peter Pan. Squat.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
3: Peter Pan O'Clock.
0: In India sono le 12:34.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Quanto vale
13: la tua carta fedeltà?
14: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
13: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
14: Ali migliora la vita.
15: Breaking News.
16: Buona giornata da Federica De Boni. Più di 60 agenti feriti nella guerriglia urbana dei Notav ieri in Val di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzionista hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Pietre e bombe carta contro polizia e carabinieri, bruciati 4 mezzi. Dura condanna della premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice il presidente della Repubblica Mattarella, chiama il ministro Piantedosi ed esprime gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Incendi in Francia e Spagna, quasi 300.000 evacuati hanno trascorso la notte fuori dalle loro abitazioni. In Gironda le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux, distrutti finora 42.000 ettari. Chiuso un tratto dell'autostrada e a Valencia si registra una vittima. Calcio frenata sulla trattativa per Andrea Pirlo, CT della Nazionale. L'allenatore dello United FC di Dubai è legato ad un'agenzia russa di scommesse. Malagò valuta la situazione. Formula 1, Norris su McLaren ha conquistato la pole nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Scatterà oggi davanti alla Ferrari di Leclerc. Penalizzati invece Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
17: Ah, e allora scialla. Scialla,
19: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
17: Noi 1000.
19: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: capito. Anno 1995, Ainika Mosi, Here Comes the Hot Stepper. Terza ora dell'Happy Ending parte 1 con Joe D'Angelo PA1. Dopo le prime due ore che sono state interlocutorie, abbiamo ricevuto un po' di vostri messaggi, un po' abbiamo cazzeggiato noi, abbiamo raccolto una serie di parole chiave che ci servono adesso nello sviluppo del programma. E quindi, Angelo PA1, ma che parole abbiamo raccolto stamattina?
1: Noale a Noale.
0: Piove da voi?
1: Punci punci punci.
0: Dai dai.
1: Navetto mare.
0: Relax con lo yoga di mare.
1: Segreti per lavare le tende.
0: L'unico programma che conta è il nostro.
1: Rally di Scorzè.
0: Che con un po' di spocchia. Re-rally di Noale.
1: All'oratorio.
0: Remare al contrario.
1: Età del triceratopo.
0: Testare la badante.
1: Un re non sé.
0: Non sé. Parlare con un vecchio col cappello blu.
1: Password della SIAE.
0: Fare i conti in tasca agli altri.
1: Canzoni scritte da Mogol quando vai in vacanza in India.
0: Quanti soldi a Mogol?
1: Quanti soldi a Fedro?
0: Che comunque sono delle domande che uno a un certo punto si pone. Io mi sono soffermato sul piove da voi perché oggi c'è un meteo bizzarro. Noi copriamo tante regioni, c'è il Friuli Venezia Giulia, c'è il Veneto, c'è l'Emilia Romagna, c'è la Lombardia, c'è un pezzettino di Piemonte, ci sono quelli della DAB. E dato che è importante conoscere il meteo, io vorrei non tanto che ci diciate che meteo fa da voi, ma che meteo fa da voi con una canzone.
1: Quindi è una sorta di meteorino cantato.
0: 393 7366 240, una canzone che contenga il meteo

0: ora dell'Happy Ending c'è la rubrica musicale che varia di settimana in settimana. Oggi ti abbiamo chiesto di inviarci una canzone, un titolo di una canzone che descriva il meteo che c'hai sopra la tua testa, di modo che capiamo il meteo e ascoltiamo un po' di canzoni a Castelfranco Veneto, dato che noi siamo i rappresentanti di Castelfranco Veneto, ci abbiamo la sede qui. Abbiamo selezionato due canzoni, la prima è questa:
1: Messico e nuvole.
0: C'è un po' di Messico anche.
1: La faccia triste dell'America.
0: Perché comunque fa caldo, però ci sono le nuvole. Poi a un certo punto le nuvole si diradano e splende il sole. C'è un bel tempo. Poi però a un certo punto torna la nuvola e quindi
1: Messico.

0: un pochettino sì, c'è voglia di piangere, perché dice domenica, dovrebbe esserci il sole, invece da Jesolo, precisamente da Cavallino Tre Porti, ci dicono it's a rainy day.
1: It's a rainy day.
2: E peraltro volevo sottolineare che gli amici di Cavallino Tre Porti conoscono solo Alexia, chiedono sempre solo canzoni di Alexia e Ice MC.
0: Yeah, viva forte. 393-7366-240, hai capito il giochino? Raccontaci il meteo della tua zona con una canzone.

0: Chissà che meteo fa nella zona partenopea, in Campania ci sarà il sole da quelle parti.
1: Ma sai che secondo me oggi è diffusa in tutta la penisola sta cosa di avere ste nuvolette che vanno e vengono. Hai visto le foto prima che arrivavano dalla Sardegna? Quindi
0: stiamo facendo un giro meteo, ma non classico e tradizionale che tempo fa dalle tue parti. Descrivi il meteo che c'è dalle tue parti, ma con una canzone. In Piemonte, a Torino, è così. Quindi nuvole anche in Piemonte.
1: Sì.
0: C'è qualcuno che chiedeva, ma il meteo a Montebelluna com'è? Ha risposto un altro ascoltatore dicendo, ma guarda, è un po' come questa canzone. Sandstorm, Darut, tempesta di sabbia.
1: Sì, abbastanza.
0: Solo che a Montebelluna di sabbia non è che ce ne sia.
1: Vabbè, se gli operatori ecologici non hanno tolto la polvere lungo le strade, ti trovi la tempesta di polvere sugli occhi, sì.
0: Ci arrivano anche segnalazioni dal Friuli.
1: Sì.
0: Che raccontano del meteo. Ovviamente, se vi sentite sbagliati, cioè se dite, ah, che non è vero che è così. Perché?
1: No, lei lo specifica, verso sera pioverà, quindi.
2: Ah, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
0: Quindi se dalle tue parti è diverso da come l'hai sentito in radio, aggiornaci. 393-736-6240. Raccontaci il meteo dalle tue parti, ma fallo con una canzone.
3: Happy Egg.

0: coperta.
1: Testa. Sono distratto perché è arrivato un messaggio dell'ultima ora che stavamo cercando di puntare, di sistemare. Chi ci ha segnalato questa cosa, Angelo?
0: Allora, il messaggio arriva direttamente da Ida.
1: Ida che ci scrive da Sottomarina e dice: dalle mie parti è esattamente così.
0: Allora io l'ho puntato a caso,
1: Uggiosa. Uggiosa, però l'hai becchiato.
0: Uggiosa. Una vita non spesa. Questa pure ha una giornata uggiosa.
1: Così abbiamo dato due soldi anche a Mogol che ne aveva bisogno. Fammi sentire l'audio dell'ascoltatore che ha sentito la canzone di prima in onda.
0: No, quello lì.
1: Sì, sicuro. No,
0: certo.
2: Sì. Non vamos alla playa perché qua scravassa.
0: Mamma mia.
2: Alla playa.
1: Significa piove in dialetto veneto. E poi a Bologna.
3: Capite, stamattina a Bologna dopo la pioggia notturna era primavera. C'è un freschino.
0: Vuoi un contributo audio?
1: Vai, ciao, certo.
0: Ormai la primavera se n'è andata da mo. Però.
1: Certo, è strano a luglio che ci sia la primavera, allora. Però c'era questa canzone che Angelo voleva mettere, ma nessuno l'ha mandata, guarda caso, perché il sole non c'ha da nessuna parte.
0: No, il sole splende sempre in TV. Senti. The sun always
1: shines on TV. Solo in televisione c'è il sole, ma le altre parti oggi
0: che ricordi.
1: Fra poco, ultimo pezzettino dell'Happy Ending, c'è una rubrica molto forte, si chiama Ma l'hai visto questo?
4: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
10: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
14: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
1: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grasso.

0: sì meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
5: Forever Fun, Forever Summer.

0: storia. Correva l'anno 2001, The Beach Hotel, Do You Wanna Dance? Dato che è periodo di vacanze e di ferie, magari qualcuno ha prenotato proprio in quell'hotel lì, Angelo. Il The Beach Hotel.
1: Allora, non voglio sapere chi ha prenotato e per quale motivo, e soprattutto saranno solo amici tuoi.
0: C'è una bella compagnia lì. Beh, di solito. Ultima mezz'oretta dell'Happy Ending, parte 1 con Joe ed Angelo, poi arrivano Rocky e la Dallan. Però questa mezz'oretta è dedicata a una rubrica molto forte. Si chiama
1: Mai visto questo!
0: Cioè, immaginate Angelo che è lì sulla tazza, come tutti noi, a guardare video sui social. Poi alcuni dice: questi sono belli, aspetta che me li salvo, che li faccio vedere, però, anzi sentire, agli amici in radio.
1: Vorrei chiederti cortesemente di smetterla di dipingermi in questa posa, perché non è vero assolutamente che vengono scelti in quel frangente. Però la gente ormai pensa solo a questo, tanto che vorrebbero che io gli vendessi pure la mia tazza. Non capisco il motivo.
0: C'è la filosofia friulana in apertura.
1: Sì, grandi lavoratori in Friuli.
2: Maria, qual è il segreto della felicità?
3: Lavorare.
2: Sì, ma per l'anima, per lo spirito.
3: Lavorare più veloce, così finisci prima. Dai, tacci e scova.
0: Che comunque un ottimo consiglio in generale. Si collega anche col The Beach Hotel.

0: Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na. Anche lei molto percussiva, soprattutto ultimamente con Matteo Berrettini. Senti, nella rubrica Ma l'hai visto questo?
1: Sì.
0: Un video volevo proportelo io.
1: Quale?
0: Sai che da venerdì sono rimasto solo nella Peter Pan Generation,
1: sì,
0: perché la mia collega, vabbè, Emma Rossato, è andata in ferie e sarà a Porto Cervo per 2 settimane.
1: Tra l'altro, meritatissime.
0: Meritatissime. Vai. Dato che sentirò sicuramente la sua mancanza, ho trovato un video che riguardandolo mi farà sentire un po' meno la sua mancanza. Senti.
1: Cioè lei grida così?
0: Quello che il mio cervello recepisce quando mi racconta le cose, più o meno. Siamo
1: allora, i Maranza, grandissimi, sempre nominati ultimamente, scusa, non capivo dove stavo toccando. C'è qualcuno che
0: era
1: trova
0: la mia gamba.
1: Un'ennesima quale? Una soluzione che è questa: sostituirli con le ragazze latine.
2: Invece dei Maranza facessimo entrare in Italia delle latine.
1: Sì.
2: Cioè, tu immaginati che sei lì che cammini da solo nel buio.
1: Sì.
2: E invece di trovare qualcuno che ti rubi il telefono o ti rubi il portafoglio,
1: cosa
2: trovi
1: fai?
2: Una latina che si gira verso di te e ti fa: che rico, papi! Sarebbe perfetto.
1: Hai capito?
0: Cioè, per carità, potrebbe andarti peggio nella vita.
1: Che rico, papi, è bello.
0: Che rico, però dopo, infine dopo. Che rico, papi.
3: Peter Pan, estate!

0: questo disco qui, bella. Torrent Food, More Life. Il disco più ballato sai dove?
1: Alla Palude di Onara.
0: Alla Palude di Onara si balla tantissimo questa canzone qui. Ultimo pezzettino del male hai visto questo, sì. E quindi gli ultimi video, spenditeli bene.
2: Sì, me li spendo benissimo, partendo da questo signore che ci insegna come sapere quanto siamo alti. Se non porti con te un metro in tasca, questa è la soluzione.
3: Non sai quanto sei alto? No. Semplice, vai in giro, chiedi a due persone che sanno quanto sono alti, sì. Sdraiatevi per terra in modo da formare un triangolo, fai il teorema di Pitagora e saprai quanto sei alto.
0: Che è corretto. Che è geniale, cioè se loro sanno, cioè tu sei l'incognita.
2: Tu sai quanto sei alto?
0: No. Ce l'ho fatto mettere a caso.
2: Allora, lo facciamo poi con la Dall'Angelo.
0: Non tanto.
2: Se sanno quanto sono alti, li sdraiamo per terra. Io e te ci mettiamo nel centro.
0: Capitolo complottismo. Lui lo sa che ci prendono in giro. Senti che dice.
4: Perché non ci fanno vedere un video del pianeta Terra ripreso da un satellite ad una distanza non troppo eccessiva, in modo che si possa vedere bene tutta la forma?
0: L'hanno fatto un sacco di volte.
4: Come mai non ce lo fanno mai vedere?
0: L'ho visto.
2: Attento.
4: Per come mai?
0: Come mai?
4: Bisognerebbe che ci fosse la Terra.
0: Ma infatti questo vive su Plutonio. È ovvio.
2: Però scusami, voglio mettere l'accento sulla parte finale. Attento.
4: Attento. Bisognerebbe che ci fosse la Terra. Ah, ecco.
2: E si dà il rinforzino da solo, è un grande.
0: Io la so.

0: Happy Ending parte 1. Prima di salutarci, abbiniamo la rubrica Ma l'hai visto questo? Sì. Con una canzone di Upai, si chiama così.
1: È il mio, diciamo,
0: omonimo, sì, omologo brasiliano. Che ha fatto questa bella canzone. E su questa bella canzone, Angelo vi propone i prossimi eventi con Radio Peter Pan.
1: Allora, partiamo da venerdì prossimo, che c'è un bel Peter Pan. Abbassa un po'. Il Frasca 2000 a Pozzano Veneto, in provincia di Treviso, con Fabio Pizzo, che vi metterà questa canzone assieme a Danielino DJ.
0: E poi sabato 1 agosto.
1: Sabato 1 agosto abbiamo un bel Pink Power al Primavera Beach di Rosolina Mare. Poi un Peter Pan 2000 Iros all'Agos Beer Fest. Abbassa sto cazzo di Piauí. 2000 Iros all'Agos Beer Fest. Di signore. Sì, ma se continui a
0: mettere l'ultimo di sabato.
1: L'ultimo abbiamo Amis in Bell. Si dice così? Ma cos'è sta roba? Ah, ma in friulano dovevi dirmelo, aspetta che schiaccio
0: Amici
1: il bottone.
0: Amici in baile a Trevignano Udinese.
2: Peter Pan è piendi.
0: UPI a tutti voi, abbiamo finito queste tre ore. Ci sentiamo per quanto mi riguarda domani dalle 10 con la Generation.
1: E ciao, allora, Amis, ci sentiamo domenica prossima con Giovanni, sarà fichissimo.
0: Tra poco la parte 2, ciao ragazzi, buona domenica.
2: Arrivederci alla prossima settimana.
3: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Pannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Peter Pan Pink Power.
3: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
9: Le 10 da 2 minuti.
2: Peter Pan O'Clock.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
14: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
2: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Peter Pan, non

0: Grazie, dimmi come porteremo a casa anche questa puntata di stamattina.
1: Ah, pensavo al tuo cuore io.
2: Peter Pan, happy ending. Happy ending. Il weekend di Peter Pan è happy ending.
0: Ma buongiorno, ciao Rocky, buongiorno.
1: Buongiorno signorina dall'anima, soprattutto buongiorno a tutti quanti quelli che si sono collegati in questo magnifico programma che si chiama Happy Ending. Parte 2 ovviamente sempre su Radio Peter Pan. Come sempre, come ogni domenica, noi vi faremo compagnia fino alle ore 13, fino alla pausa pranzo, giusto? Sì. Se non sbaglio. Insomma, salutiamo anche e ringraziamo Angelo e Joe appunto per avervi fatto...
0: Non tanto, non li ringraziamo tantissimo.
1: Sì,
0: un pochino ogni tanto.
1: Ogni tanto, sì, ho proprio bere il caffè e poi sono andato, Angelo.
0: Va bene.
1: Però vabbè, insomma.
0: Che si fa nella prima ora? Noi vi chiediamo al 393-7366-240 se questa domenica è happy o non è happy. Okay. Allora, Rocky, nel giro di 2 giorni quante ore hai dormito?
1: Ma sì, ma 4 ore e mezza.
0: Quattro ore e mezza.
1: Non è tanto un problema, ogni volta che mi metto le cuffie poi stanco divento super
0: benissimo. Io l'unico weekend che avevo un solo evento che poi non sono riuscita ad andare, sono presa così, cioè sto sbiascicando per uno sfogo che mi è uscito in bocca
1: sulla lingua. Come
0: sulla
1: mai che
0: sulla
1: hai fatto?
0: Lingua non
1: che
0: ho fatto
1: successo?
0: Niente, allora ovviamente ti vengono le paranoie, certo. Però veramente questo è lo stress dei ritmi che ho fatto in queste 2 settimane. La gente continuava a dirmi ma come fai, tac raga, avete visto come sono presa.
1: Ma se sei
0: adesso
1: mancata 2 domeniche fa?
0: Ma
1: pure
0: non
1: quella
0: è vero.
1: Prima?
0: Ma che cavolo dici?
1: Ma se la settimana non ti
0: ma
1: vedo mai.
0: Ma sei uno sfigato, sei veramente uno sfigato, però ti voglio bene. Allora, io ho portato le brioche a Rocky stamattina.
1: Molto gentile.
0: Prego, noi chiediamo ai ragazzuoli al 393-7366-240 se questa domenica
1: è happy
0: o non è happy.
2: Happy

0: questa domenica è happy o non è happy?
1: Ma che odore strano. Ma basta.
0: È lo spray per la gola.
1: No, basta, ancora. Smetti, è stata schifo. Dove l'hai comprato questo
0: Sono
1: spray?
0: Sono quelli che non compri tu e poi hai questa voce di merda la mattina, capito?
1: Buono, buono, basta però.
0: Comunque non basta lo spray, devo prendere l'antidolorifico.
1: Anche un deodorante comunque, vabbè, insomma. Ciao ragazzi, domenica super happy perché sono in giro per l'Abruzzo in moto col mio papà. Baci, Ale da Vicenza.
0: Ale, se passi per Castelfranco puoi investire in occhi.
1: Magari,
0: cioè,
1: guarda.
0: Tu puoi passare di qui, te lo lancio giù dalla finestra, quindi già un po' male si fa e poi lo investi.
1: Lanciami giù dalla finestra, un po' esagerato comunque, cavolo. Capito che hai iniziato palestra a fare anche reggaeton?
0: Tu mi sottovaluti, amore.
1: Hai iniziato a fare reggaeton?
0: Sì,
1: Volete
0: sì.
1: vedere i video della mentre twerka? No. Porca miseria. No. Usciranno a breve sul suo canale YouTube. Io sono la Dallan con fillovibe.it.
0: Comunque non ho twerkato.
1: Come no?
0: E tu hai detto anche che sono abbastanza brava.
1: Sì, per aver appena cominciato, sì. Almeno le scarpe le sa mettere, ecco, diciamo così.
0: Che scemo, dai, ascoltiamo lui.
2: Ciao ragazzi, ciao. La domenica spero sia happy nonostante la temperatura che vedo, anzi più che temperatura, che la pioggia dovrebbe arrivare, ma comunque è stato un sabato
0: oggi.
2: Super happy ieri all'Agri Show, come fantastici ragazzi.
0: Dai,
2: ciao.
0: Marchetta Agri Show, visto
1: ragazzi,
0: che siamo media partner, ci sono stati due Peter Pan, hanno accettato Peter Pan Hangover, giusto?
1: Esatto, venerdì sera Peter Pan Hangover con in console appunto Marco Boffo, i Remix, Rocky, Mr. Ciao, Tania Dance, poi appunto ci sono stati super ospiti e 8 Mix DJ Matrix, poi Peter Pan ha sbarcato anche ieri sera, giusto, se non sbaglio,
0: sì, con... esatto, con un super impatto,
1: esatto, in zona Stadio Lugano, sappiamo benissimo, siamo media partner. Poi ieri sera c'erano Alice Fassina, Thomas Benegazzi con un super ospite, quello di Quantino, fortissimo comunque.
0: Esatto, poi direttamente dal Tomorrowland, che si sta svolgendo proprio adesso, e io passo il tempo a scorrere i video su TikTok e a dire chissà quando avrò uno sugar daddy che mi paga il biglietto.

0: stiamo cercando di capire come sta andando la vostra domenica.
1: Happy perché sono a casa con mio papà, io lavoro a casa, e quindi a casa tutto il giorno con me. Ciao
2: Beata, ti amo.
0: Che bello.
2: Ma posso venire anch'io a casa tua? Prova a chiedere un attimo a tuo papà, se è disponibile, che anch'io ho bisogno di compagnia. Sto sempre con la Dalla in cavolo. Cioè, voglio anche stare un po' da solo.
0: Sì, sì, va bene. Comunque, un altro bambino te lo puoi portare, quindi tu puoi andare.
2: E se facessimo un bambino noi due, così sarebbe tutto risolto.
0: Vai, vai,
2: sarebbe sicuramente molto meglio.
0: Va bene.
2: Poi c'è chi sta già preparando il pranzo, che mi sembra un po' assurda come cosa, una bella passata di pomodoro.
0: Sì.
2: E che vabbè, comunque.
0: Allora, siamo nel pieno della stagione dei pomidori, come si dice in Veneto. Tu mi hai dato anche tu una bella borsata di pomodori, e anche la mia amica Valentina, che saluto. Quindi a casa ho solo pomodori in frigo.
2: Beh, meno male, almeno siamo sicuri che sarai a dieta. Poi giusto, no?
0: Che cazzo vuol dire?
2: No, perché
0: siamo
2: mi hai detto
0: no? Sarai a dieta? Cosa vuol dire?
2: No, perché mi hai detto mi sono messa a dieta, voglio mantenermi sempre in forma, adesso vado a ballare. Insomma, ti aiuto a raggiungere i tuoi obiettivi.
0: Grazie, grazie. Prego. Allora, uomini, non prendete Rocky come spunto dopo questa uscita. Prosegui, questa me la paghi. Vai avanti, okay. Subito!
2: Buona domenica Super Giva. No, l'abbiamo messa. Buona domenica Super Giva, la tua amica Valentina. Ora vado pure la lavandini sempre.
0: Alessia, lei, è la Giva Alessia.
2: Ah, pensavo fosse Valentina.
0: Vedi, non sai neanche chi sono le mie amiche, tra l'altro. Poi lei è la Giva per eccellenza. Guarda, Rocky, per me può bastare così. 20 minuti di diretta.
2: Stai sola.
0: Puoi uscire, vado sola, va.

0: your mind. 393 736 240. Questa domenica è happy o non è happy?
1: Oggi è happy perché stiamo andando alla mini Italia.
2: Ok, non ho capito niente.
0: Stanno andando alla mini Italia. Okay. Dici di più, ha lasciato una firma, un nome, chi sei?
2: Io per sicurezza gli ho lasciato un cuoricino, giusto, okay, del messaggio. Molto che bene. Almeno così lei sa che noi siamo interessati a quello,
0: esatto,
2: che sta facendo.
0: Dici di più dove ti trovi, che cos'è questa mini Italia. Noi ci prendiamo una piccola pausa, caffettino, e torniamo tra poco.
3: Sir. Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Spot.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Paolo,
1: no, meno male.
0: Comunque era Fade in Zoo ed era il 2014, bello sto pezzo, mi
1: tanti
0: piace,
1: anni
0: mi
1: fa,
0: piace.
1: Tanti anni fa. Iniziamo ufficialmente la seconda mezz'ora insieme dell'Happy Ending, parte 2, le 10 e 38 minuti assieme a Rocky, la Dallan, e la bambina non ci ha più risposto, ci ha già ghostati, come si dice al giorno d'oggi. Però un'ascoltatrice, la nostra fan numero uno, no? Perché ci ha scritto anche su WhatsApp privatamente, ci ha detto guarda che probabilmente la bambina...
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
2: Mi riferivo forse alla ragazza che ha detto Mini Italia, forse voleva dire Italia miniatura.
1: Già
2: ciao
1: meglio.
2: Ragazzi.
1: Aspetta che si filmano, senti.
2: Scusate, Simo e...
3: Davide.
2: Da Modena.
0: Davide è super sul pezzo stamattina.
1: Sì, Davide è più stanco di noi, vabbè, ma ci sta, è giusto, chissà cosa avranno fatto ieri notte.
0: Beh, si saranno sicuramente divertiti. Allora, Italia miniatura è un parco divertimento, io non lo conoscevo tanto bene.
1: Neanch'io, purtroppo non possiamo giocare con questo parco di divertimenti perché non ci hanno chiesto di fare la media partner, quindi...
0: Male, se qualcuno di Italia miniatura è all'ascolto, prossimo anno ci possiamo mettere d'accordo.
1: Esatto, però pagate noi, perché vi stiamo già facendo la pubblicità comunque.
0: Io e te e basta.
1: Beh, certo,
0: perfetto,
1: scusa.
0: Perfetto, oppure potremmo anche pagare la Dark Polo Gang con Ma quanto cazzo sono British.

ice, ice. Cool. Rap inglese dovrei stare a Liverpool. Rolls Royce, no, non prendo autobus. Diamanti acquatici fanno glu glu. Non vedi che ho una corona in testa? Sembro la fottuta principessa d'Inghilterra.

0: proprio come il Regno Unito. Ehi, ehi, wow, wow, non ci servono amici. Ehi, ehi, wow, wow, quanto cazzo sono British.
1: Ascoltaci dal tuo smartphone, dal tuo smartphone. Scarica l'app Radio Peter Pan dal tuo store e portaci con te ovunque.

0: Man, Peggy Goo, Aira Star. Ma lo sai perché Peggy Goo ha sfornato questa super hit?
1: No, non lo so, perché è uscito un uomo da qualche parte?
0: Perché se sta chiama Berrettini.
1: Brava.
0: Non so se invidio di più lui o lei.
1: Beh, io entrambi.
0: Belli esatto. Da far spavento.
1: Esatto.
0: Sul serio.
1: Poi c'è da fare un piccolo saluto a Martina che dice: sono al trattore raduno di Bicinicco. Ok, quindi saluto la famiglia Pavarotti. Boh, tutta gente strana.
2: Oh, è la famiglia del Ririco.
1: Molto interessante. Purtroppo il lirico non passa in questo.
0: Dovevate a vedere la faccia di Rocky, non te l'aspettavi, vero?
1: No, non tanto. Però sono stato molto sorpreso da questa cosa. Però purtroppo nei nostri palinsesti non passa musica lirica,
0: no,
1: non passano
0: no.
1: queste voci.
0: Potremmo mettere un pezzettino di Conte Partirò?
1: Assolutamente no. No. Però potresti partire per andare anche alla Grishow, no? Giusto?
0: Sì.
1: Visto che c'è tanta gente, visto che comunque in giro stanno girando solo trattoristi. Poi aspetta, per questo messaggio.
0: Che sono quelli coi soldi, trattoristi.
1: Esatto, vabbè, come sempre.
0: Io lo dico per le ragazze all'ascolto.
3: Ciao Givo!
1: Hai capito?
3: E volevo solo dire che se avete voglia di mangiare una buona carne.
1: Ecco, l'ho abbassato, non te lo farò sentire dove.
0: E dove andiamo a mangiare la carne? A casa sua?
1: Ci deve invitare.
0: Beh, uno che dice ciao Givi e ciao Givo è veramente un vero.
1: È già il tuo
0: Givo,
1: uomo.
0: È mio uomo.
4: All day, all night. All day, all night. All day, all night, all night. What the fuck?

0: Life, Fisher con la voce di Florence Armand. Che bella!
1: Che bella vita, bella, che fanno!
0: Bella,
1: oltre
0: bella
1: che
0: vita! Beh, direi che penso che fare tutti i giorni, soprattutto d'estate, una volta Ibiza, una volta sei in Olanda, poi ritorni in America, poi arrivi di qua, è bella tosta.
1: Beh, allora secondo me è solo questione d'abitudine, anche perché comunque di cachet sono belli, belli altini.
0: E il sonno te lo fai passare per magari 50k se
1: sì,
0: ti va, se ti va male.
1: Anche un po' di più,
0: se ti va male.
1: Comunque abbiamo capito che c'è un sacco di gente a Bicinnico. Ok, si dice
0: Bicinnico.
1: Così. Bicinnico, beh, tutte robe strane, tutti i nomi strani, tutti i nomi palomani. Ciao, anch'io sto andando al trattore ad uno di Bicinnico con questa maglietta qui. E
0: allora,
1: attenzione, perché c'è donna che cerca contadino munito di trattore.
0: Ah, donne, anzi uomini trattoristi, c'è questa maglietta che dice: contadina cerca contadino munito di trattore. Mandare foto del trattore,
1: esatto,
0: non della melanzana,
1: ma anche della melanzana.
0: Potremmo aprire questo contest se
1: possiamo,
0: volete partecipare, quindi mandate la vostra foto del trattore,
1: esatto, al 393 736 240.
2: Un saluto dal raduno di Bicinnico.
0: Ma scusa una roba, manchiamo solo noi a sto raduno?
1: Io non ci voglio andare.
0: No, ma tu non hai il trattore?
1: Non li hanno invitato.
0: Allora puoi mandarci l'altra foto, hai capito?
3: Peter Pan, happy ending.

0: Fiat Power.
1: Una Fiat Punto, praticamente. No. Però versione trattore.
0: È la tua vecchia macchina.
1: Bellissima. Bellissima. Sicuramente molto meglio della mia.
0: Sono anch'io una trattorista, cioè in realtà i miei nonni, però ho guidato anch'io il trattore. Mm. Avevamo un Landini e un cos'era? Uno Steyr.
1: E allora fammelo
0: testa calda.
1: Fammelo un fischio, trattorista, prima di andare in pubblicità.
0: Un fischio?
1: Vai, vai, vai.
0: Mi fa male la lingua.
1: Come no?
2: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
8: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti. Paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Ci da 2 minuti.
2: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
9: Dani. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
0: Beh, sempre 30.
10: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
0: Solo da lì.
10: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
2: Peter Pan Meteo.
11: Ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Peter Pan. Il passaggio di un minimo di bassa pressione in quota in queste ore accenderà l'atmosfera, determinando qualche temporale tra la mattinata e il pomeriggio in alcune zone del nord Italia, temporali a macchia di leopardo in un contesto di gran variabilità e anche una generale rinfrescata con massime sotto i 30 gradi. Ma nella prossima settimana tornerà di prepotenza il grande caldo con la presenza dell'anticiclone subtropicale da metà della prossima settimana in vista del primo weekend di agosto, potente onda calda con temperature in pianura padana prossime ai 40 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
18: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
17: Brava Samira!
18: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
18: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: Signorita dall'anno 2019. Iniziamo ufficialmente la seconda ora insieme per l'Happy Ending parte 2. E ragazzi, sappiamo benissimo che fa caldo, sappiamo benissimo che ormai non sappiamo più dove cavolo infilarci, perché tra ventilatore, tra aria condizionata e poi cervicali,
1: esatto.
0: Pensate che dall'altra parte del mondo hanno adottato delle misure comunque molto molto carine, soprattutto per quanto riguarda magari il punto di vista lavorativo. Non so se avevi letto anche che un'azienda giapponese aveva sviluppato persino dei frigoriferi, delle celle per metterci dentro delle persone, non per metterci dentro delle bibite, ovviamente.
1: Okay.
0: Per combattere tipo il caldo. Mm-hmm. Ho visto anche i costi, i prezzi, costavano tipo 9.000 euro, ok, queste celle frigorifiche.
1: Quanto?
0: 9.000 euro, che dici, vabbè.
1: Frigorifiche.
0: Frigorifere. E dici, vabbè, li compri una volta, poi sei a posto, però prova a pensare anche un attimino ai costi che c'hai di consumo, perché poi lo lasci acceso.
1: Certo.
0: La frigorifera. E questa è una cosa molto utile, soprattutto per le persone che lavorano in cantiere o comunque in posti all'aperto che fa molto caldo.
1: Però lo sbalzo termico non aiuta. È la stessa cosa di quando è caldissimo, ci sono 40 gradi e beviamo l'acqua ghiacciata. Il nostro corpo va in crash, non è fattibile. Dovrebbero utilizzare degli indumenti che non trattengono il caldo, ma lo isolano almeno.
0: Esatto, però almeno in Giappone anche a questo hanno pensato, non solamente le persone che lavorano fuori dall'ufficio. Yes, l'amministrazione giapponese ha dato la conferma, il via ufficiale a tutte le persone che lavorano in ufficio a andare a lavorare con le bermuda,
1: bello,
0: in pantaloncini corti,
1: in
0: ciabatte. Questo è per dare la possibilità alla gente di respirare, ovviamente, ma anche per quanto riguarda i costi dell'aria condizionata. Allora, noi li spegniamo, voi venite in braghe corte.
1: Beh, oddio, non è che cambi così tanto,
0: no.
1: Però.

0: Marca, how does it feel? Come ci si sente ad andare in bermuda in ufficio?
1: Beh, sicuramente molto bene.
0: Molto fresco.
1: Anche perché stai comodo, ti rilassi, lavori anche meglio, secondo me, ecco. Questa trattativa, questa iniziativa l'hanno presa appunto a Tokyo, in Giappone, per dare degli outfit, dare alla gente la possibilità di stare comodi. L'hanno fatto però per cercare di ridurre anche l'energia, cioè lo spreco, giustamente.
0: Sì, sì, sì, sì, di energia, perché così almeno alzano di 2-3 gradi il climatizzatore. Posso dire, adesso almeno da un annetto i bermuda sono passati veramente un sacco, cioè sono aumentati come consumo, perché veramente sono entrati nel mondo della moda. Mm-hmm. Anche i capri pants, che sarebbero i nostri vecchi Pinocchietto, e se ci metti una bella camicina sopra, come
1: stai,
0: tu
1: anche
0: ti
1: bene.
0: Vesti, ma sei anche elegante.
1: Esatto, oddio, poi dipende anche un pochettino dal tipo di lavoro che fai, secondo me, perché vabbè, se giri lì in ufficio
0: e che tipo di bermuda ti metti.
1: Sì, anche, però secondo me l'outfit fa tanto il lavoro, cioè, perché se fai fai tipo il manager di un'azienda, no? Ti dicono, no, ma sai che puoi girare in ciabatte all'interno dell'azienda? Ma fai il manager, cavolo.
0: Magari in infradito. Cioè, neanche le dita che sono
1: magari non ti sei neanche tagliato le unghie delle dita. Magari
0: avete
1: sei bello.
0: Sta cosa voi uomini che non vi curate i piedi, e non capisco perché.
1: Ma adesso te li faccio vedere. E così mi dai pure un bacio. Dammi un bacio al piede.
0: Ok, tra poco te lo do. Ma noi vorremmo sapere al 393-7366-240 qual è il vostro outfit ideale per andare a lavorare. Cioè,
1: esatto.
0: Se voi la mattina
1: la mattina
0: te potreste svegliare e decidere, oggi mi metto questo, che cosa ti metteresti?
1: Beh,
0: amore?
1: Io andrei in tacchi, porca miseria.
0: In heels, ti vedo qui in corridoio, che poi fai il rumore e neanche
1: vuoi vedere la mia mutanda rosa?
0: Bella.

0: Stiamo parlando di outfit e quello ideale che vorreste indossare quando voi siete a lavoro.
1: Esatto, perché abbiamo parlato appunto di questa iniziativa presa in Giappone, dove le persone da adesso in poi potranno andare a lavorare in Bermuda.
0: Contentissimi loro.
1: Esatto, però in realtà negli ultimi anni, appunto per superare queste estati calde, anche diversi paesi europei stanno rendendo il dress code in ufficio un po' più flessibile.
0: Comfy, un po' più casual.
1: Ovvio, non significa che tutti possono mettersi questi outfit qui, però diciamo che in molti contesti sono diventati un'opzione considerata professionale e abbastanza se scelti con criteri, ovviamente, no? Perché poi mi stavo immaginando anche Marco Bax, il nostro direttore, che va a fare una riunione importante, cioè quelle ciabattine, cioè comunque è una cosa inguardabile.
0: Marco odia le ciabattine, ogni volta che metto le ciabattine ha sempre qualcosa da ridire.
1: Però vabbè, sono ciabatte ciabatte, diciamo.
0: Ma è vero. In Francia, per esempio, alcuni esponenti politici ed aziende hanno espresso apertamente il loro favore, quindi ai Bermuda, eleganti per gli uomini. Infatti, cioè, non è che dovete venire qui in Bermuda con i tasconi quelli larghi brutti da cantiere, no, quelli un po' più elegantini, tipo stile gessato però tagliati.
1: Diciamo che in Italia non penso ci siano delle regole su come vestirsi, non penso ci sia, però insomma noi siamo fighetti, a noi piace vestirci,
0: sì, però poi la gente è anche cattiva perché ha sempre da ridire sull'outfit degli altri.
1: Vabbè, certo,
0: sempre sì. Tu sei uno di quelli.

0: qua di ciabatte in giro, perché comunque mi sono rotto.
1: Cosa? Dico io?
0: Piano
1: no.
0: Tutto il menisco e niente. Però di solito quando vado a lavoro, estate, inverno, mi piacerebbe andare molto con gli infraditi ai piedi e i pantaloncini corti e la camicia corta. E invece no, faccio l'autista all'ambulanza e quindi devo mettere i scarponi e tutta quella robaccia là.
1: Che fa?
0: Del resto, buona domenica.
1: Anche
0: va bene
1: a te,
0: così?
1: Anche

0: o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Bad Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Hit Universal Fun.
10: Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia pagare da gennaio 2027 solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Peter Pan Pink Power.
13: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
14: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
15: È un consiglio di Radio Peter Pan.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: sente sempre dei verigivi delle verigive. Beyoncé e Jay-Z, era il 2004, Crazy in Love. Stiamo parlando di outfit al lavoro.
1: Esatto.
0: È arrivata la nostra inviata Isadora,
1: la nostra influencer della, della domenica mattina.
0: Sì, sì.
2: Allora, forse è un po' presto per pensarci, però io so che tutte le cose che ho pensato da quando sono piccola fino ad ora si sono avverate tutte come le avevo previste. E comunque io da grande voglio fare l'interior designer. Io mi... allora, farò un po' di smart working anche a casa, però comunque mi immagino di andare tipo all'ufficio con tipo dei jeans e con la camicetta tutta bianca con le perline, tutta bellissima, con la treccia, cioè un po' così, un po' da designer, un po' inventrice, sempre con una soluzione, solution.
1: Il suo nome è già stato scritto nelle riviste più grandi di Hollywood.
0: Ma scusa, cosa vuol dire sempre con una solution? In che senso?
1: Sì, ma lei già diventerà manager di qualche multinazionale famosissima.
0: Isadora.
1: Le faranno un film, sicuramente uscirà Il Diavolo Veste Isadora 1.
0: E Diavolo Veste Isadora 2.
1: Esatto, il 3, 4, il 5, che poi anche le figlie che avrà, poi boh, chissà se avrà voluto, cioè se vorrà figli.
0: Chi lo sa, chi lo sa.
1: Diventeranno delle gire anche loro, come
0: certo,
1: dici te.
0: Certo, certo, ma lei proprio ha la mentalità del manifesting, no? Della visualizzazione. Se tu visualizzi una cosa, in realtà si può avverare.
1: Sai che secondo me ha già più soldi di me in banca, lei.
0: Secondo me sì.

0: Dualipa, Don't Start Now, era il 2019. A proposito di Bermuda, quindi entriamo anche nel mondo della moda, dovremmo arrabbiarci un po' con Yves Saint Laurent.
1: Esatto, perché non ci hanno invitati alla loro festa privata di Ibiza, che posso dire, vabbè, non è che loro ci conoscono così bene come noi conosciamo loro, per
0: è
1: il
0: vero,
1: vero lusso che vendono ormai da tantissimi anni. Sono veramente fortissimi.
0: Posso dire,
1: uno dei brand migliori comunque dal mio punto di vista.
0: Concordo, è nella top 3 dei miei brand preferiti. Cioè, sì, se fossi una miliardaria vestirei solo Yves Saint Laurent.
1: Tra l'altro organizzato ad Ibiza, poi sicuramente in Francia, soprattutto a Parigi, sai che ci sono quelle, i negozi proprio a casa madre, ci sono tantissimi, anche una mia collega, una mia ex collega che si è trasferita, che lavora appunto per questi,
0: sì,
1: questi magnifici brand.
0: Sì.
1: E là è pieno di gente che veste Saint Laurent, quindi non,
0: esatto,
1: ti preoccupare.
0: Esatto, potresti presentarmela, così magari qualcosa lo riusciamo a tirar fuori, magari un bel tacco.
1: Quello. Non funziona così purtroppo.
0: Bello.
1: Con i grandi
0: torniamo
1: brand.
0: Sempre allo Sugar Daddy alla fine.
1: Esatto.
0: Allora, l'iniziativa fa parte del format internazionale il Saint Laurent Beauty Block Party, con cui il brand porta musica, beauty e esperienze locali in diverse città del mondo. Quindi ad Ibiza c'è stata questa serata che si è trasformata in un posto stupendo all'interno del centro storico,
1: sì,
0: di questa città bellissima.
1: Che in realtà è una bellissima cosa, perché cioè permetteva comunque di entrare sia le persone magari un po' più VIP, influencer, ma anche le persone comuni, no? L'ha fatto giustamente per dare visibilità al brand.
0: Ovvio.
1: Non che ne abbia bisogno, però comunque dare la possibilità ad accedere a un evento gratuito anche le persone che magari non si possono permettere i costi di questo brand qui può essere diventare una cosa
0: mi
1: molto
0: fa molto
1: bella.
0: Ridere, perché magari c'era gente che sventolava un ventaglio di Yves Saint Laurent vestita da Shane.
1: Sì, beh, ovvio.
0: Così.

0: Club Sophie and the Giants, all night, beh, all the morning, every girl fa figli, non tutte
1: porca
0: però.
1: Miseria.
0: Eh?
1: Porca miseria.
0: Cosa? Non
1: l'ho
0: tutte.
1: L'ho appena letto il titolo.
0: Hai visto, non tutte però le fanno figli quando sono giovani, tantissime, soprattutto negli USA, stanno aumentando le donne over 40 che fanno più bambini delle
1: piccole. Quindi stai dicendo che praticamente le giovani, quelle 25-30 anni, un po' più giovani, non fanno figli.
0: Esatto.
1: I tempi sono un po' cambiati,
0: ma era ora, benissimo, ragazzi,
1: anche i costi della vita comunque,
0: certo,
1: sono aumentati, sono sempre,
0: certo,
1: quelle le dinamiche. Poi è sempre più difficile trovare uomini belli come me o ragazze fighe come te, quindi insomma tante cose sono cambiate nel tempo, eh.
0: Però la cosa positiva è che, almeno io non lo so com'è la tua vita sentimentale adesso, sei single?
1: Una schifezza, okay. Meno male anche.
0: Entrambi siamo single, quindi fate ancora in tempo a prenderci come compari di avventure, poi chissà se un giorno diventeremo fidanzati.
1: Però stavo leggendo che il cambiamento è frutto di due trend opposti che vanno avanti da oltre 30 anni.
0: Ok, quindi c'è stata fatta,
1: esatto,
0: una statistica.
1: Dal 1990 al 2023 le nascite da adolescenti sono crollate all'incirca del 73%.
0: Tanto, eh?
1: Mentre quelle da donne over 40 sono aumentate del 193%.
0: Allora, noi donne, secondo me, nell'ambito lavorativo riusciamo ad essere soddisfatte, comunque ad avere la carriera più tardi dell'uomo.
1: Sì.
0: E quindi, secondo me, significa che over 40 abbiamo una stabilità anche economica e mentale e di tranquillità,
1: certo,
0: per portare avanti un'altra vita. Di sicuro i pensieri che abbiamo noi donne quando portiamo avanti una gravidanza non sono gli stessi che hanno
1: gli sicuramente
0: uomini.
1: No, sicuramente
0: è molto diverso.
1: Fa anche molto più fatica.
0: Sì,
1: certo,
0: ma poi molte donne devono rinunciare al lavoro, devono insomma prendersi un sacco di responsabilità in più, non che l'uomo non le abbia, però le statistiche sappiamo sono sempre quelle.
1: Allora non vedo l'ora di vedere il tuo pancione, ecco,
0: no,
1: detto
0: grazie.
1: Ciò. Basta.
0: Guarda, ci mancasse pure quello adesso. Tocchiamo ferro e andiamo con la testa gira.

0: Sì, la L single, ma se non lo trovo sudamericano alto 1,80 m che parla spagnolo, non c'è niente da fare, ragazzi. Non si può neanche provarci, lo vuole così.
1: Dovete avere altre qualità. Io ho detto che lo voglio alto 1,80 m sudamericano che parla spagnolo.
2: E con le altre qualità.
1: Vabbè, ovviamente con l'altra qualità sotto, però se non sa l'italiano, se invece tu sai l'italiano, allora puoi provarci, dai.
2: Hai capito?
1: Do delle possibilità.
2: No, non mi sembra proprio.
1: Meglio di no, vero? Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
9: Mezzogiorno da un minuto.
8: Peter Pan O'Clock.
10: Breaking news.
11: Buona giornata da Federica De Boni. La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Pride di ieri sera con un furgoncino sulla folla. Sarebbe una 21enne vicino ad ambienti islamisti, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga. Spagna e Francia alle prese con gli incendi. Nuovo fronte vicino alla città di Valencia, dove si è già registrato un morto e almeno 15.000 persone sono state evacuate. Nel sud-ovest della Francia invece le fiamme minacciano la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux, distrutti 42.000 ettari di territorio. Forti temporali sulla Toscana, dove c'è l'allerta arancione per il maltempo. Notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello pistoiese. Precipitazioni intense in Garfagnana, nella Valle del Serchio, nubifragio in provincia di Lucca. In 9 regioni del centro-nord allarme giallo. Ci sono 18 piccoli teatri tra Marche, Emilia Romagna e Umbria che raccontano una storia tutta italiana, quella di comunità che tra 700 e 800 si tassavano per costruire un teatro e ne diventavano comproprietarie. È il sistema dei teatri all'italiana condominiali, da oggi inserito nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Scialla,
15: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
13: Noi 1000!
15: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: 21, Vesta Rock, Steph De Campo, hai capito? Terza ora insieme, terza ora quella succolosa, quella che ci piace tantissimo, ovvero...
1: Quella che se magna!
0: Entriamo nelle vostre case!
2: Sì, quando sento il tuo profumo, caro,
1: non ti metti più profumo, cos'è successo tra di noi?
0: Ho finito i soldi. Basta! Voglio andarmi a mangiare un bel hamburger,
1: un bel panino.
2: Mi fa vedere il cielo.
0: Sì, mi fa venire il colesterolo altissimo.
1: Mamma mia, mamma mia. Ragazzuoli, siamo nell'ultima ora dell'happy ending. Stai ascoltando Radio Peter Pan. Siamo la Dallana e Rocchi. E noi vogliamo sapere un po' al 393-7366-240
0: che ne mangiate oggi? Potete inviarci qualsiasi tipo di foto, anche
1: no,
0: di robe scadute.
1: Ah, okay.
0: Robe scadute, robe che avete in frigo da tantissimo tempo. Che
1: tipo
0: non volete mangiare, esatto.
1: Tu.
0: Che volete portare qui in radio per farci stare male, qualsiasi tipo di cosa.
1: Allora, quelle robe te le mangi tu. Io mi mangio le cose buone.
0: Vabbè, come sempre, insomma, la principessa ha bisogno di
1: certo.
0: essere portata al ristorante con due
1: certo.
0: stelle Michelin.
1: No, così no, però.
0: Con Michel pure. Quindi al 3937 366 240 noi vi chiediamo: e voi che ne mangiate?

0: the table.
1: Esatto, bravissima. O muva nello stand o muva nello table.
0: Usually my angel ultranate che questo è il mio pezzo dell'estate.
1: Bellissimo.
0: Troppo bello.
1: Io vorrei invece mangiare un sacco, mi piacerebbe tantissimo mangiare un sacco di pezzo di kebab fritto.
0: C'è
1: anche l'ASMR.
0: Ripetilo.
1: Kebab fritto.
0: C'è gente che ha fritto un kebab, ragazzi. Questi sono gli ascoltatori che noi ci meritiamo.
1: Esatto, ci hai inviato anche un video, però non possiamo metterlo perché c'è di sottofondo un bel disco night.
0: Un bel disco night che non si può dire, ma come gratta la crosticina con il coltello e come fa crunchy.
1: Sai che potresti grattarlo anche sul mio addominale?
0: No, non ne hai.
1: Uscirebbe fuori qualcosa.
0: Non ne hai.
1: Un po' di pancetta. Però invece te hai qualcuno che potrebbe portarti ufficialmente.
0: Davvero?
1: In ristorante.
0: Ah, sentiamo.
2: Da là una piccola parentesi.
0: Dimmi.
2: Allora, sono più di un'80.
1: Ecco, ce l'hai.
2: 85 circa.
0: Ok,
2: Madonna.
0: Ottimo.
2: Mastico l'italiano ma poco.
0: Come
2: preferisco
0: poco?
2: Il dialetto che è molto simile allo spagnolo.
0: No.
2: Quindi, che dire? La porta è aperta per te,
1: certo, hai quella della donna è aperta, è la porta.
0: Dai!
1: Ovviamente! La porta! Stai calma!
0: Che sì, ma mi fai queste facce!
1: Che pensi che io sia maleducato?
0: Sì, tu sei maleducatissimo! Tu sei proprio, guarda, e non continuo. Grazie, comunque. Come ti chiami? Come si chiama?
1: Ah, vuoi preso per il nome?
0: Certo, fammi vedere la foto. Sembra uno sportivo.
1: Beh, meno male, almeno quello.
0: Beh,
1: no?
0: Allora è fisicato.
1: Ecco, vedi che non ti potrebbe piacere.
0: Dai, firmati e seguimi su Instagram, poi ne riparliamo. Poi.
1: Ancora?
0: Sì.
1: Abbiamo un altro fan della Dallan.
0: Sì.
1: E lui dice mi cazzerà anche oggi la Ele perché ho fatto couscous con polpette al sugo, che secondo me sarà una merdata, però vabbè, insomma, noi accettiamo
0: lo
1: stesso.
0: Ma no, ma poverino, dai, c'è un po' di sugo.
1: 393 736 740 e voi che ne
0: mangiate oggi?

0: esatto, e ogni tanto su Godzilla con With Sound, J Balvin, Owing the Drums qui su Feel the Vibe, visto che la Dalan sta continuando a mettere la base di Feel the Vibe.
1: Ma
0: sta
1: lo
0: cercando,
1: sai che, ma...
0: in tutti i modi di correggerla. Guarda, Dalan, anche un altro programma musicale questo.
1: Allora c'è un bug di sistema, forza di farlo 5 giorni su 7, la domenica vado un po' in crash.
0: Questo è quel programma, soprattutto in quella ora in cui noi entriamo nelle vostre case e ci mandate vocali, foto, video di quello che appunto state cucinando. Per esempio c'è lui che sta facendo, si è andato a prendere i calamari fritti.
1: Che buoni!
2: Io sono appena stato a prendere i calamari fritti da portare a casa, ma non so se arrivano a casa perché
1: non arrivano.
2: Veramente buoni e uno tira l'altro.
0: Mamma mia. Che avevo capito, non so se arriverò a casa io. Ho detto, ma che cavolo, poverino.
1: Ubriaco di calamari.
0: È arrivato il pranzo!
1: È pronto, a tavola, forza!
0: Questo servizio è proprio paccante.
1: Paccante. Andiamo da Cinzia, che anche oggi lei ci fa un po' di prosciutto e altri affettati, uova antipasto in gelatina, mai visto l'antipasto in gelatina, spinaci in umido, macedonia e caffè.
0: E ci inoltre anche le foto, che sembrano molto carine comunque.
1: Sembra buono, sembra un ramen.
0: Un ramen strano.
1: Strano.
0: L'ho rifatto. Sì. Poi mia mamma sarebbe molto incazzata, secondo me, in questo momento.
1: Perché?
0: Perché la gente che cucina lei la odia, perché secondo lei è brava solo lei.
1: Davvero? Sì. Beh, posso confermare, a casa tua ho mangiato benissimo. Signora Merita, vorrei un burek da sport,
0: no,
1: per favore.
0: No, ti arrangi allora.
1: Dai, per favore.
0: No, col cavolo. It's going down.

0: Cory Whisper. Sussurrare, sussurrami tutta.
1: No.
0: Con una vongola.
1: Ah, vabbè, se vuoi, allora sì. Perché c'è lui che dice: noi oggi iniziamo con un sauté,
0: sauté
1: di cozze e vongole. Ida Emanuele da Sottomarina.
0: E allora?
1: Abbiamo anche la canzone delle vongole.
2: Sono le mani per la vongola. Vongola, cozze scanda vongola. Parla.
1: Fa stradire questo.
2: Anche a pellestrina. Cozzotto la vongola.
1: Il nostro grande fan delle vongole.
0: Che bello, che bello. Le vongoline, bellissime. Io sono una grande amante di cozze vongole.
1: Cozze vongole?
0: Tantissimo.
1: Perché sei già una cozzo.
0: Dai!

0: sono diventata una sad girl. Perché? Mi insulti in diretta, mi dai della cozza in diretta.
1: Non vuol dire che sia una cosa buona da mangiare.
0: No, no, dare della cozza.
1: E allora fammi vedere le tue cozze.
2: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Chase every friend.

0: L'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: mi tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: I wanna dance. I wanna dance.

0: po' di inspo per mangiare, esatto, qualcosa oggi.
1: Di buono però. La rubrica di cucina da incubo però l'abbiamo appena inventata.
0: Per inventata.
1: È arrivato
2: Antonino Cannavacciuolo.
1: È arrivato
2: uno degli chef più rinomati a livello internazionale.
1: È arrivato.
2: Due Sentilo. Stelle Michelin, tre forchette Gambero Rosso, tre cappelli dell'Espresso. Dal suo tempio della ristorazione, la celebre Villa Crespi, è pronto ad andare in soccorso di ristoranti sull'orlo della crisi.
0: Molto bene.
2: Anche se questo potrebbe rivelarsi un vero incubo.
1: Un vero incubo, esatto, come dice Cannavacciuolo, perché vi stiamo per dare la ricetta
0: del panno carta.
1: Esatto, no, del pannolino.
0: Del pannolino e prendete il panno carta. Allora,
1: prendete bene nota, perché vi sto per svelare una ricetta che secondo me fa veramente schifo, però mi piaceva l'idea di dirvela, ecco, di darla.
0: Allora, dobbiamo nominare comunque un'azienda che è del padovano, che fa lo spritz, quindi...
1: Esatto, la cheesecake all'Aperol Spritz.
0: Un saluto ai nostri amici, esatto, di Aperol, che chissà che ci mandino qualche bottiglia,
1: no,
0: qui in radio.
1: No, speriamo di no. E allora, prepara una base con biscotti al cioccolato sbriciolati e burro fuso.
0: Burro fuso.
1: Poi cuocili per 10-8
0: minuti.
1: 8-10 minuti. Come vuoi. Mescola formaggio spalmabile, mascarpone, zucchero a velo, vaniglia, scorza e succo d'arancia. E qui è finito.
0: Molto
1: qui.
0: Bene.
1: Fin
0: Scalda qui. Leggermente Aperol e Prosecco. Ok, dobbiamo scaldarli. Sciogli la gelatina, unisci la crema e incorpora delicatamente la panna montata. E in quel momento puoi montare anche la tua signora.
1: Esatto.
0: Poi versa il ripieno sulla base e lascia rassodare in frigorifero. Per quanto tempo?
1: 6 ore. Meglio tutta la notte, perché nel frattempo sta montando la tua amorosa, giusto? Decora con fette e scorza d'arancia.
0: Con fette?
1: Con fette the vibe. Riccioli di cioccolato fondente e menta fresca per
0: prima di serrare.

0: siamo praticamente addirittura d'arrivo. Prima di segnalarvi i prossimi eventi con Peter Pan, abbiamo qualche altro piattino da segnalare della rubrica che ve magnate oggi.
1: Per esempio c'è Marco che dice che sta cucinando carne ai ferri, infatti si vede tante salsicce molto buone, tanti hamburger,
0: tante braccioline,
1: tante braccia e tanti spiedini, molto molto molto buono. Poi c'è per esempio chi frigge anche i cheeseburger, una cosa che veramente penso sia anti cibo, ma proprio antipasto, proprio antipasto.
0: No, non voglio sapere il colesterolo a che livello sia. Buongiorno, che dire, visto il tempo che indicava la mancata possibilità di andare in spiaggia, abbiamo opzionato per una grigliatina tra amici. Un saluto da Alessio, da Romance di Isonzo, se volete passare.
1: L'apriamo la foto, certo che l'apriamo.
0: Guarda che bella grigliatina.
1: Sì, molto carina, però sì, vuoi passare, ha fatto un piatto per, solo per lui. Cioè. No,
0: ma Rocky mangia due volte questa porzione.
1: E anche la griglia, se possibile, sì, se è inclusa dentro la carne.
0: La usi come finita dentale. Esatto. Poi
1: abbiamo il nostro amico, siete sfiziosi.
2: E vabbè, niente, allora oggi pasta al pomodoro, perché insomma visto il tempo un po' incerto, non fa né caldo né freddo, un po' di pasta al pomodoro, un po' di mozzarella, prosciutto, pomodori secchi, insalata mista, e un po' di patate e carote in umido, un po' di pane, insomma ci arrangiamo così, aspetto che venga anche mio figlio e,
0: ah,
2: e
0: basta. Solo oggi.
1: No, oggi in compagnia.
0: Dai, per
1: non
0: fortuna,
1: con noi.
0: Per
1: non
0: fortuna, per fortuna. Poi uno
1: abbiamo
0: dei piatti più semplici ma più buoni e ovviamente il mio preferito, torniamo sulla battuta di Rocky.
1: Che sei una cozza?
0: Sì. E sono le
1: le vongole.
0: No, l'ha scritto in guarda, l'ha scritto in dialetto.
1: Peoci e la scotadeo.
0: Peoci a scotadeo. Ciao belli, i peoci sono le cozze.
1: Buoni.

0: 13. Caro Rocky, adesso che si fa?
1: Vi ricordiamo un paio di appuntamenti targati Radio Peter Pan. State molto attenti perché
0: pronti,
1: ce ne sono tantissimi.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: A partire da oggi c'è il Peter Pan Radio Track che vi aspetta all'Agri Show. Siamo in zona stadio Euganeo dalle 11 alle 19, il lungo DJ set tutto al femminile con le Farmer Girls di Peter Pan. Quindi Sister Glo-

0: 2000 a Punzana Veneto in provincia di Treviso. Dalle 19 opening Fabio Pizzo, a seguire in console Danielino DJ.
1: Andiamo a sabato 1 agosto, c'è un Peter Pan Pink Power al Primavera Beach, siamo a Rosolina Mare, dalle 21 la console si tinge di rosa con Sister Gloria e Francesca Voice.
0: E non è l'unico evento, perché ci sarà anche un Peter Pan 2000 Heroes all'August Buyer Fest, signoressa sempre, in provincia di Treviso, dove dalle 21.30 in console saliranno Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio con l'animazione in stile Superheroes.
1: Sempre sabato 1 agosto Peter Pan arriva a Misimbale, a Trivignano Udinese. Udin, mandi a tutti gli amici di Udine all'ascolto, dalle 21.30 arriveranno in console DJ Maxwell e Fede.
0: Per maggiori informazioni date sempre un'occhiata alle nostre pagine social oppure al sito peterpan.it alla sezione eventi.
2: Radio Peter Pan.

0: Mind di Prospa and Clooney. E abbiamo anche terminato questa magnifica puntata di questa domenica bella rilassante, perché sì, poi alla fine ci siamo rilassati, ci siamo divertiti come molto sempre. Però adesso dobbiamo salutarvi.
1: Davvero?
0: Sì, beh, ce ne andiamo, meno male, cavolo. Non ce la facevo più.
2: Peter Pan è pieno.
0: A stare con te.
1: Mi hai già scassato un cazzo. Allora, per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani con Feel the Vibe dalle 19.30 alle 21.
0: E invece Rocky torna settimana prossima, domenica, con l'Happy Ending parte 2 assieme a Rocky, la Dall'Anne.
1: Ciao!
3: Phoenix, secondo tempo.
2: Tra poco, tanta roba. La classifica ufficiale di Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliani. Peter Pan. Spot.
4: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra, il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre, meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette, con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri show on the beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperishow. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
6: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Le 13 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
11: Davi. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
12: Beh, sempre 30.
13: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
12: Solo da lì?
13: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
19: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Ah, e allora scialla!
21: Scialla, scialla!
19: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Forever Fun, Forever Summer.
22: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela.
2: Adesso su Radio Peter Pan c'è
8: tanta roba,
2: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba,
12: Radio Peter Pan.
8: Tanta roba.
21: Allora, amici, 8, 22 e 89.
1: Che è sempre il pin del Bancomat di Salvo Gagliano. Buongiorno ragazzi, buon weekend a tutti. Benvenuti a Radio Peter Pan con tanta roba. L'unica e sola classifica, quella vera, quella bella, la più ascoltata del mondo intero.
21: Ma perché esistono altre classifiche?
1: Nessuna.
21: Perfetto.
1: Nessuna.
21: 20 canzoni da farvi ascoltare.
1: Salvo Gagliano,
21: Monica Morgan,
1: Andrea De Luca, Thomas Venegazzi, i Remix, Lauri Mazzetti, tutto il team riunito. Allora ragazzi, partiamo subito dicendo che
21: sì,
1: Salvo Gagliano ha detto che mi sosterrà nell'acquisto dell'abito per il suo matrimonio. Se in questa puntata non parliamo del suo matrimonio, allora non ne parleremo. Non ne
21: allora, alla posizione. No, non funziona.
1: Neanche
21: così.
1: Un po'.
21: Alla posizione.
1: Ti mandano la fattura a casa, Stefano e Domenico. Vai, vai, vai.
21: Lo 0,0001%.
1: Tu sai quanto costa quel vestito?
21: Alla posizione numero 20 troviamo DJ Matrix, che lo salutiamo. Ciao,
1: ciao
21: Matteo, stesso posto, stesse sagre.
8: Tanta roba,
2: tanta roba.

0: settimana 18.
1: Comunque volevo dirvi che la faccenda di questo programma che va degenerando di anno in anno, settimana in settimana, mese in mese, è andata a finire che per vedere la classifica, salvo se mette gli occhiali da sole, ma Thomas Menegazzi, per stare di là in regia, si è messo pure lui gli occhiali da sole.
0: Sì,
1: non stanno benissimo.
0: No.
1: Dopo quella che non è a posto sono io, però
0: sì.
1: Fate come credete. Comunque andiamo al numero 17 con Ave Meet Me in the Dark.

0: alla posizione numero 15 dalla 13, Selgors.
1: Ma andiamo al fresco in Svezia, dove ci sono i nostri amici Sebastian Attas e Victor Sjöström, due membri importantissimi di questo duo che ci piace moltissimo, Jubel. Si sono conosciuti nei primi anni 2010 tramite SoundCloud, ve lo ricordate?
2: Che bello SoundCloud, certo.
1: All'inizio SoundCloud, che figata. E loro volevano fare praticamente della musica feel good, cioè hanno detto facciamo della roba un po' allegrina, un po' carina, così, no?
2: Sì.
1: Mi state guardando serie, perché io
2: ti stiamo ascoltando, vai Monica.
1: Parliamo per tutto il tempo del tuo matrimonio.
2: Ancora, l'ha detto, quindi non partecipo più al vestito, basta.
1: L'ho detto,
2: lo 0,01% saltato.
1: Non ho parlato. Fine. Oh no,
2: l'hai detto? L'hai detto.
1: Comunque tornano insieme, ti ricordi l'ultima volta che li abbiamo sentiti? L'anno scorso con il remix di Waiting for a Star to Fall.
2: Ok.
1: Io bene.
2: Ascoltiamo.

0: con Camacarena Macarena Macarà. Tu Camacarena Macarena Macarà.
1: La settimana sei andato a lezione d'inglese della Paola Cavinato?
0: No, l'ho saltato.
1: L'italiano e spagnolo?
0: Ma appunto, ma sono così bravo perché mi ha insegnato proprio lei, capito?
1: Stai registrando cose. Allora, volevo dire a Thomas Benegazzi che quando registra cose con gli occhiali si accende la lucina che lampeggia, quindi non è che non lo vediamo. Nel senso, ha cambiato il secondo paio di occhiali, tra l'altro. Cioè, voi non state bene nella testa, né uno né l'altro.
0: Okay.
1: Ma andiamo alla 11, perché c'è una nuova entrata. E come tu sai, quando ci sono dei capolavori, non si buttano, ma si riprendono, capito?
0: Certo.
1: Si ripropongono. E allora si sono messi insieme i nostri amici J Balvin, Ovi on the Drums.
0: Ok.
1: Che tradotto in italiano è?
0: Uovi nei tamburi.
1: Bravo, Salvo, grazie. W Sound, che tradotto in italiano è?
0: Sound doppio.
1: Benissimo. E Westcott, che tradotto in italiano è?
0: Monica, per favore, andiamo avanti.
1: E allora hanno preso un pezzo molto bello che andava un casino negli anni 90, che faceva così. I like to know it. Pubblicato ai tempi, se ti ricordi.
0: Sì.
1: Adesso faccio la Lady Ellen di tutti.
0: Vai. Lady
1: Elenina.
0: Monica.
1: Ciao Elenina, amore santo. I Real to Real, te li ricordi? Erano Eric Morillo,
0: sì,
1: che ci ricordiamo
0: grande
1: tutti, e The Mad Stuntman. Il pezzo è uscito nel 94, tu eri nato già, Salvo?
0: Sì, ero nato, avevo già il motorino.
1: E lei Menegazzi? De Luca
0: Menegazzi.
1: Sì, il remix no.
0: De Luca aveva già 60
1: remix
0: anni.
1: Remix 1 sì e Lauri no.
0: Lauri no.
1: Comunque, Eric Morillo,
0: sì,
1: è nato e cresciuto dove? Non leggere lì. Dove è nato e cresciuto Eric Morillo? Secondo te? Io avrei detto New York, invece a Cartagena dos Indias.
0: Pensa a te,
1: che
0: non l'avrei mai detto.
1: Che sta in?
0: In India.
1: No, in Colombia.
0: Vabbè.
1: Allora, se non siamo neanche con le lingue, disastro.
0: Secondo te, Thomas Menegazzi sapeva che si trovava in Colombia?
1: Lo sapevi?
0: Cartagena de Indias.
1: Non sa niente, neanche quello lì. Chi viene dalla Colombia? Però, raga, è difficile oggi, ve lo dico, non ho neanche un gin tonic, cioè non mi sto sentendo bene.
0: Dai, Monica,
1: J
0: finisci
1: Balvin,
0: la classifica che poi.
1: Ovi on the Drums,
0: sì,
1: e Westcott sono tutti e tre colombiani.
0: Ok.
1: Quindi hai capito cosa voglio dire?
0: Sì.
1: Non avete tutti capito un cazzo.
0: Sono amici, sono tutti colombiani.
1: Anni, capito? La canzone si chiama Godzilla. Perché si chiama Godzilla la canzone?
0: Perché in Colombia sono i Godzilla.
1: No, perché la famiglia J Balvin, come qua, tipo anche in Veneto capitano, che hanno tutti lo stesso cognome, allora hanno dei soprannomi.
0: Rossi, Mario Rossi.
1: Sì, però diventano Mario Rossi. No, perché tu non sei di qua, non puoi sapere. Però, raga, cioè, allora. Sto sudando.
0: Calma, respira.
1: Che fatica e anche che fastidio.
0: Comunque, volevo salutare Andrea De Luca.
1: Era meglio quando parlavo di matrimonio.
0: Questi interventi brevi sono perfetti per montare la classifica.
1: Il nickname della famiglia di J Balvin
0: è
1: Godzilla.
0: Vuoi che leggiamo la Bibbia, la prossima canzone?
1: Voglio andare a fare mi casa e stu casa.
0: Ascoltiamola, Godzilla. Basta.

0: mezza classifica, io vorrei già licenziarmi. Sono anni che voglio licenziarmi ogni sabato,
1: Monica,
0: quando vi vedo, ragazzi.
1: Monica, questo è il tuo programma preferito. Tu sei felice.
0: Era meglio quando parlavamo del matrimonio.
1: Sei felice di fare la classifica.
0: Del vestito di Dolce Gabbana.
1: Sei felice di fare la classifica con
0: me. Io adesso chiamo la tua fidanzata e ci mettiamo d'accordo sulla
1: data. Va bene.
0: E finiamola questa storia.
1: Va bene, sposatela tu.
0: No! Ma io basta, raga, cioè cosa mi è costato? Basta.
1: Piccola pausa, andiamo a schiarirci un po' le idee io e Monica, eh.
0: Datemi un gin tonic!
2: Tanta roba!
3: Tanta roba!
4: E all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.

0: 800 651 651.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Fun Forever Summer.
1: Tanta roba,
2: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
1: Bentornati, tanta roba. Monica Morgan che si è rilassata perché al posto del gin tonic ha bevuto una bella camomilla.
3: Manca
1: e poi chi c'è?
3: Posso avere una caipirinha?
1: E poi chi c'è?
3: E poi c'è Salvo Gagliano, Andrea De Luca in regina con l'assistenza di Thomas Menegazzi, tutta la gente con gli occhiali da sole. Okay. Sai che hanno detto, siamo andati a fare un evento, hanno detto
1: aspetta,
3: Andrea De Luca che assomiglia a Raff o anche a Gigi D'Alessio. Quindi Andrea De Luca, raga, è il punto d'incontro tra Raff e Gigi D'Alessio.
1: Che brutta cosa, ho
3: appena
1: immaginato,
3: ho
1: appena immaginato una fusione tra Raff e
3: Gigi
1: D'Alessio.
3: Ecco, che si fondano questi due grandi artisti, un po' meno, ma due enormi
1: Andrea
3: artisti,
1: De Luca.
3: Ragazzi. Bene, bene. Andiamo alla 10, New Rise.
1: Stabile.
2: Tanta roba.
0: Tanta roba.

0: Skilla.
1: Andiamo alla 6, dove c'è la seconda collaborazione ufficiale fra un DJ norvegese che amiamo moltissimo, che
0: grande
1: è Alan Walker, con la pop star statunitense Ava Max. Loro, dopo 6 anni da Alone Part 2, si sono ritrovati e hanno fatto questa Fate.

0: Tanta roba! La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: New Girl non poteva essere la sua movitore sun a capitanare la nostra classifica tanta roba.
2: L'ultima di questo mese di luglio, raga, è stato un parto incredibile. Luglio. Forse facciamo come lo sfogatoio ad agosto, chiudiamo perché che ce frega, come direbbe l'amico Fedro, capito? Può essere che non ci sia mai più questa classifica.
1: Io devo salutare Monica Morgan, le amiche ciorde, le salutiamo. Sai cosa vuol dire ciorde? Sai cosa vuol dire ciordo?
2: No.
1: Dopo te lo spiego, chiudiamo la puntata.
2: Ma tipo gorde in spagnolo?
1: Ma no, dopo te lo spiego. Ciao a tutti, tanta roba!
2: Ciao raga!
1: Tanta roba!
0: Tanta roba! Tra poco, All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan Spot.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
8: Grazie a Dab ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.
8: Su Radio Peter Pan,
13: Peter Pan,
8: c'è All In.
13: All In,
8: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Ad Oliva.
1: Con tutti i problemi che ci sono, proprio quelli del caffè, andate a parlarne.
2: Allora, questo è un programma di problemi.
3: No, no, no, scusate. Ma come si chiama? Come si chiama?
2: Non lo so, è un ascoltatore.
3: E allora,
2: Matteo.
3: Allora, Matteo, quando andrai dal dottore la prossima volta che avrai un problema, non so, ai reni,
2: sì.
3: Il dottore ti dirà: ma con tutti i problemi che ci sono in Italia,
2: dei
3: tuoi reni mi devo preoccupare, scusa. Ci sono altre cose più importanti, ma posso fare
2: tranquillo, stai tranquillo.
3: No, no, ma perché?
4: Stava
3: prima è arrivato il messaggio di un ascoltatore. Cos'è che ci aveva detto? La roba della cornacchia, ma parlate di robe serie. Ma che cazzo vuoi?
2: Andrea,
3: di cosa vuoi che parliamo? Di cosa vuoi che parliamo?
2: Ma di
3: cosa
2: pensi?
3: Siamo in grado di parlare noi. Siamo qua. Sai cosa siamo bravi a fare? Parlare di cagate. Se non ti comoda, guarda, lì c'è la radio.
2: Stai esagerando.
3: No, no, no.
2: Stai esagerando. Devi dormire un po' di più la notte.
3: Metti Radio 24.
2: No, lì no.
3: Vai, caso Roggero, vai. Dimmi cosa ne pensi a caso Roggero. Vai, sentiamo.
2: Radio 24 in questo momento comunque sta parlando del caffè, perché la notizia è quella super interessante che dopo tanti anni il boom di capsule cialde sembra che non sia più così tanto un boom. Cioè l'indagine l'ha fatta proprio Lavazza, se non sbaglio, era Lavazza?
3: Sì,
2: che ha mandato la notizia, sì. Che dice che ultimamente, proprio per i rincari delle materie prime e una nuova attenzione dei consumatori che dicono capsule, non lo so, perché alcune non sono riciclabili tutte, vanno nel secco, alcune vanno nel plastica, qualcun altro invece riesce a fare quelle biodegradabili. Come funziona alla fine? Che la gente sta tornando al macinato, o alla moca, o alle macchinette, quelle dove proprio ti puoi fare la macinazione.
3: In realtà questi dati parlano proprio delle vendite di caffè in chicchi. Quindi è quella macchinetta che ti ho detto io, costano un po' di più,
2: sì, perché effettivamente euro, macchinetta.
3: Cioè noi siamo abituati a spenderne 50, ok?
2: Di macchinetta.
3: L'ultima macchinetta che ho preso io, che l'ho presa un po' più, eccetera, ho speso tipo 130 euro.
2: Io l'ultima che ho preso,
3: costano sui 350.
2: L'ultima che ho preso era quella della radio, quindi ho pagato solo le capsule. Tiè.
3: Sì, scusa.
2: Certo,
3: c'è anche quella via lì. Però il caffè in chicchi, guarda che una volta che entri in quel mondo lì, fai fatica a uscirne.

0: Peter Pan
1: Polita. Un trend che in realtà non è nuovo, perché poi vediamo, se andiamo a leggere bene la notizia, che quello che vi stiamo per raccontare succede dal 2018, quindi okay, sono già 8 anni che lo fanno. Però poi a vedere questo video, ragazzi, cioè dici, sono dei grandi questi qua.
2: Allora, a tratti è molto imbarazzante, tipo questa parte qui è molto imbarazzante.
1: Posso dire che ci mettiamo noi a fare sta cosa così, siamo peggio di quelli che stiamo vedendo nel video. Forse vi è capitato di vedere tra gli ieri oggi il video dei cinquantenni, tra i 50 e i 70, quelli di Singapore, che si allenano facendo parkour.
2: Sono i Movement Singapore.
1: Sì, loro praticamente hanno organizzato questo corso dove appunto fanno parkour, quindi cominciano a saltare, correre in mezzo alle strutture urbane, ma al tempo stesso viene insegnato loro come cadere senza farsi male.
2: Avete presente quella parte di famiglia in cui, non so, il nonno, la nonna, la zia, quell'anziana che a un certo punto tutte le cose vanno bene, dice, sai che succede adesso?
1: Adesso mi
2: rompo il bacino, adesso faccio le scale, ecco, e mi rompo qualcosa e tutta la famiglia deve arrangiarsi a dare una mano. Mia.
1: Per evitare questa cosa fanno questo corso dove gli insegnano a girare in mezzo alla città e a superare gli ostacoli senza farsi male, quindi anche ad evitare brutte cadute, proprio imparando a cadere. E il video che adesso magari vi postiamo sulla pagina del Remix Show _ su Instagram è molto divertente, c'ha un sacco di commenti, eccetera, tra i quali c'è un commento molto bello di Noemi, fatto 14 ore fa, ha scritto, avrei dovuto farlo anche io.
2: Abbiamo guardato il video tante volte di lei che cade e ci chiedevamo effettivamente, ma come ha fatto a farsi così tanto male quando ha visto che stava cadendo?
1: Non ha fatto il corso con gli amici di Movement Singapore.

0: Polina.
1: Stiamo cercando di aiutare una nostra ascoltatrice con un dubbio amletico. Lei ha oltre 45 anni, dice, un ragazzo molto molto giovane, ovvero con 20 anni di meno, ci prova con lei. Bel ragazzo, succulento, succoso, dice, però io ho un figlio più o meno della mia stessa età, ero in una relazione aperta, ma adesso la stiamo socchiudendo, per cui tutte queste cose qua non andrebbero proprio benissimo. Che faccio? Allora, la maggior parte dice schiaccia, ma abbiamo anche un poeta qui con noi che vuole dire: se fai le cose, falle bene.
2: Comunque, dopo aver riflettuto su vari ed eventuali,
1: sì,
2: se proprio devi, che non riesci a tenere ferma la papera,
1: eccolo,
2: a sto ragazzetto qua giralo come un calzino, cioè dagli una di quelle sventrate che se la ricorda finché campa e lo racconterà ai nipoti quando, sì, gli diranno: eh sì, vabbè, ma le donne quando sono vecchie, dirà, fermi
1: alt.
2: Tutti ragazzi, vi racconto io cosa succedeva all'alba del 2026.
1: Questa è una visione interessante comunque, secondo me, eh? Cioè tu ti stai facendo carico della storia delle donne mature, delle MILFs, come si suol dire, per cui vuoi farti carico di nozioni narrate oralmente come si faceva con Omero? Dai una bella sventrata, come diceva il nostro poeta che abbiamo appena sentito.

0: Radio Peter Pan un Linda. Peter Pan Squat.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
11: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
14: Ma va, sono andata da Ivan Team.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.

0: stiamo affrontando l'articolo del New York Times scritto dalla signorina Lucia, che dice: ragazzi, maschietti, dovete darvi una regolata, istituiamo il galateo della rottura, perché bisogna preservare per quanto possibile la dignità dell'altra persona, certo, quando la scarichi. Quindi non sparire nel nulla.
1: Allora, diciamo che tutto quello che stiamo per elencare, i miei ex non l'hanno mai fatto, neanche un punto. No, il primo hanno scelto
0: ghosting, abbiamo capito. No, avvisare che si deve parlare con un messaggio semplice diretto, tipo:
1: sì, dobbiamo parlare, possiamo vederci.
0: Possiamo vederci, devo dirti una cosa: incontrarsi di persona, quindi no al telefono, no con un messaggio,
1: no,
0: questa roba non si fa.
1: Anche un'altra cosa.
0: Ma poi mi piace, scegliendo un luogo neutro,
1: sì,
0: non un posto carico di ricordi o particolarmente amato l'altra persona. Quindi un posto così.
1: Non portatela al ristorante di coppia, ecco, magari.
0: Non tipo Gardaland. No, ah, no, ti porto in un posto bene, andiamo a Gardaland. Ci dobbiamo lasciare.
1: Oddio. Adesso vado sul blu tornato. Guarda che ti lascio.
0: No, devi andare tipo al centro commerciale, così mentre stai passeggiando davanti alle vetrine, ci dobbiamo mollare.
1: Bello.
0: Essere sinceri e chiari, non trasformare la rottura in un dibattito. La decisione può essere spiegata con rispetto, ma non deve diventare una trattativa.
1: No.
0: Non è tipo: dai, vabbè, però sai,
1: però
0: che magari.
1: Sì, tu mi lasci, però magari tra un mese torniamo. No.
0: Ma soprattutto lasciare spazio all'altra persona per reagire. Anche se prova rabbia, tristezza o incredulità, senza pretendere che gestisca tutto con compostezza.
1: Cioè, tipo, se prendi un coltello e ti pugnala,
0: no,
1: devi capirlo,
0: no,
1: che è normale.
0: No, allora fai così: il posto neutro che scegli è la palestra di box.
1: Bello, bellissimo.

0: Ma facciamola un po' di cultura, ovvero magari ti chiedono, che so, fai un quiz, vai alla ruota della fortuna, giusto, chi vuole essere milionario. Chi è? Chi ha inventato la schedina, quindi il primo rito collettivo di scommesse sportive in Italia?
1: Ce l'ho, uno che era innamorato delle sisel.
0: No, uno che era innamorato dello sport. Era un giornalista corrispondente da Trieste per la Gazzetta dello Sport e poi fondatore della Sisal, Massimo Della Pergola. L'ha inventato proprio nel maggio 1946. Pensa che il costo di una schedina all'epoca era 30 lire. Il costo di un aperitivo.
1: Cioè un aperitivo. Aspetta, 30 lire.
0: La spuma. La spuma, un crodino.
1: Pensa che nel 1946 fu inventata, poi un paio d'anni dopo diventò il totocalcio.
0: Esatto, fu un po' la rivoluzione incredibile di questo, appunto, una sorta di rito collettivo della scommessa sportiva.
1: Sì, perché secondo me, almeno quello che ricordo, tipo mi raccontava mio nonno quando ero piccolino, andavano al bar, si mettevano lì, si parlava di calcio, di sport.
0: Che è lo sport preferito degli uomini italiani, tra l'altro, passare le ore con gli amici a parlare di calcio. Proprio.
1: Senza, ma soprattutto senza sapere. Alla caccia del famoso 13.
0: Tanto che, pensa, era diventato quasi uno slogan, perché il suo successo fu immediato e lo slogan recitava: tentate la fortuna al prezzo di un vermouth.
1: Ah, lo vedi, apposta per quello che dicevi che costava come un aperitivo. Piccola storia di famiglia, non siamo diventati, tra virgolette, ricchi.
0: Solo delinquenti.
1: No, a parte delinquenti, ma proprio perché ogni settimana nonno con tutti gli amici facevano il gruppo della schedina.
0: Sì.
1: La settimana che hanno fatto il 13 mio nonno non ha partecipato.
0: Stai scherzando?
1: Beh, soldini, non so quanti.
0: Cioè, la volta che hanno fatto 13 lui non c'era.
1: Hai capito.
0: Madonna che sfiga, per

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Allora, ti ho dato carta e penna, Edo, e ti ho fatto anche la mia, il mio pagellone del mio caffè preferito.
2: Sì.
1: Cioè, allora, diciamo che i gruppi di caffè sono questi, sono moca.
2: La moca, quello in chicchi, quindi?
1: Quello che tu metti dentro la macchinetta la macina, e dopo te la dà, ti dà il macinato finale. Tu, però tu puoi scegliere quale, con quanta, cioè quanto macinarlo, quanto.
2: E
1: caffè.
2: Che differenza c'è tra i chicchi e il macinato?
1: No, il macinato è quello che prendi già imbustato.
2: Però non lo uso nella moca. Lo uso nella moca.
1: Eh sì, però lo fai la moca. Il macinato lo metti anche sulle macchinette, quelle che fanno il caffè, che c'hai la cosa che
2: allora
1: devi
2: agitare. Non ho esperienza dei chicchi, non posso dirtelo.
1: Mio papà, per esempio, si è sempre preso le macchinette, perché lui è un grande appassionato di caffè e si prende la macchinetta con i chicchi. Ovvero, tu versi i chicchi dentro la macchinetta ti dice ok, come lo vuoi macinare? Lo vuoi macinato fino, un po' più grosso, eccetera. La macina e ti dice ok, quanto lo vuoi intenso? Da 1 a 5, e sceglie quanto è intenso fare il caffè. Quindi è un po' più completa come, come macchinetta. Perché okay, macinato metti quello che compri.
2: Allora, io ti dico che con la moca c'ho un bel rapporto. Ti do un bel 6.
1: Ok.
2: Tu invece hai messo un 2 sulla moca.
1: A me la moca non piace.
2: Non ti
1: proprio.
2: Piace. Il

0: che è il più cremoso. Oddio, dipende sempre dal bar
1: sì.
0: in cui vai. La cialda ti do un 7, la capsula ti do un 5. Tu mi hai dato un 7 sulla cialda come me, e alla capsula hai dato un 6. Io do un 5 alla capsula perché ultimamente la capsula mi sono reso conto che non mi piace molto.
1: Ma guarda che alcune sono tutte così.
0: Sì, ma è molto plasticoso, non lo so perché.
1: Vabbè, perché la vedi che è plasticosa.
0: Chiaramente è plasticosa, però poi quando viene spaccata eccetera così non esce molto
1: mentre
0: bene.
1: Secondo me quando prendi la cialda dici ah, la cialda invece senti c'è solo questa carta finissima che la
0: quella
1: che
0: è la bello, copre. La volge, no? Sì, ti sembra
1: meno plasticosa.

0: ascoltato
1: All-in.
0: All-in, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, All-in, Peter Pan, All-in. Tra poco, Mi Cassa è Stu Cassa, con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squat.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
8: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: sound of evolution, the music for movement.
1: Incredibile ma vero, puntata di questo ultimo weekend di luglio, noi ci siamo, ci saremo anche durante la vostra estate con una versione tutta estiva, scoppiettante di Nicassa e Stucassa.
2: Anche un po' analcolica, vorrei dire.
1: Ma soprattutto analcolica, noi che non ci abbiamo più il fisico, no, ci abbiamo una certa età.
2: Abbiamo dei tempi di ripresa ormai che superano la settimana, pensate un po'.
1: Noi invece la settimana l'abbiamo superata da degli ultimi 7 giorni, se come è cambiata la classifica lo scopriamo adesso insieme. Salutiamo Dimension per Stan V, Lacrimosa.
2: Ai ai ai ai, e questa mi dispiace. Salutiamo anche Milky, Just the way you are nel piano Retouch.
1: Ma tranquilli, per due che se ne vanno, due new entry stanno per arrivare. Partiamo e facciamo ordine con la posizione numero 20, dove troviamo in discesa Ivan Pollix, Luca

0: vincere.
1: Non è ancora detta l'ultima parola.
2: Cuore 90, Ivan Pollix, Luca Berga. Si apre così con la posizione numero 20.
0: Che cos'è questa roba, Maxwell?
3: Posizione numero 19.
0: Dalla 14 della scorsa settimana, uno scatafascio, Maxwell, pentiti tantissimo.
3: Troviamo Purple Disco Machine con Disco Cherry.

0: Non oso dire altro, Maxwell, sono veramente costernato. Disco Cherry, Purple Disco Machine, posizione numero 19 in discesa.
1: Non

0: Los Retratos continua la sua lenta discesa in classifica.
1: Alla numero 16, Lowton e Deckers.
2: Saliamo alla 15, dove troviamo la seconda e ultima new entry per questa settimana, dove c'è
3: Bus Driver assieme a Top Models, che era un bel pezzo che non si faceva sentire in classifica.
4: E la loro Ordinary World.

0: Air on the G-String, Richard Durant, posizione numero 11 e chiude la prima parte di Mi Cassa e Stu Cassa. Noi andiamo di là.
1: Ammazziamo di schiaffi, Max.
2: Ma perché sembriamo la classifica violenta?
3: Dobbiamo picchiare Max.
0: Ma Max lo merita, perché quando fa queste cose ci estrae la violenza, capito?
4: Fermi tutti lì, una piccola pausa e poi si torna per la parte alta della classifica. No violence, please.
5: Fin qui tutto bene.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
15: Sensitive, oltre la carta casa.

0: disponibili in Peter Pan TV premendo il tasto ok del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244. Peter Pan Pink Power.
1: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
2: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Rieccoci qui, sembra una minaccia e di fatto lo è.
6: Lo è, assolutamente sì, e lo è anche per Maxwell, che però ha detto che si darà una regolata.
5: Sì, va in vacanza e poi si ripiglia.
6: Di nuovo?
5: No, lui non fa mai vacanza, quest'anno ce lo mandiamo noi.
6: Ah, ok.
5: Ha bisogno di riposo quest'uomo.
7: Una buona idea è anche quella di ripartire dalla 10 alla 1 per scoprire la parte croccante della classifica.
6: E partiamo con la posizione numero 10, belli in bomba, perde purtroppo due posizioni rispetto allo scorso weekend Alessandra Roncone con Ecco.

0: continua la sua salita. Bravi David Forbes con Su McLaren, posizione numero 9.
1: Alla 8 Ben Gold, My Path Leads to You, posizione in leggera salita.

0: testa sono rimasti focalizzati.
1: Riesco con Olivia Sebastianelli in salita alla numero 7.
2: Alla 6 guadagnano posizione Mike Mob

0: cazzo.
1: Stiamo scherzando, Maxwell è totalmente impazzito prima di partire per le vacanze.
2: Ma vedi che va picchiato allora.
3: Ragazzi, incredibile, dopo settimane alla numero uno pensavamo avrebbe resistito fino a settembre almeno.
1: E invece no. La numero uno.

0: scelto Ben Gold, My Path Lead to You.
1: Alla numero 7 in salita Tiesto, Olivia Sebastianelli.
0: Posizione numero 6 in leggera salita Mike Moberg, Coco Star, I Need a Miracle.
1: Incredibile ma vera, la numero 5 in discesa Another featuring 54 Ultra, Talk to

0: Wide World, nuova numero uno in classifica.
1: Noi vi salutiamo un po' con l'amaro in bocca, ma anche con tanta felicità, e vi lasciamo con una massima che ci ha dato un filosofo contemporaneo che risponde al nome di Maxwell, che ci scrive nella classifica: buone vacanze a tutti e a fondo.
2: E con questo direi che
0: ritornate e rimanete sintonizzati comunque ogni weekend, il sabato e la domenica, con la versione Summer Edition di Mi Cassa e Stu Cassa.

0: Sport.
1: Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
2: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.
7: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Forever Fun, Forever Summer.
6: Su Radio Peter Pan,
10: Peter Pan,
6: c'è All In.
10: All In,
6: il meglio della settimana di Radio.

0: A tutti quelli che non pagano il bollo della macchina, a tutti quelli che manco sanno che è il canone della RAI, a tutti quelli che fanno la collezione di cartelle di Equitalia, ma soprattutto a tutti quelli a cui piace la fregna, benvenuti nell'unica radio buina della capitale, Radio Peter Panne. Andiamo a riportare i saluti coatti.
1: Pronto?
0: A Finocchione!
1: Eh?
0: A Frascicone!
1: Che c'è rosichi?
0: A Fio Denà! Sono l'anima!
1: Dei mortacci tua!
0: No, de Radio Peter Pan, la radio dei burini! Questa rubrica dei saluti coatti, t'ho chiamato perché te saluta Mortadella!
1: E sti cazzi!
0: I mortacci tua!
1: Ancora non ho capito chi cazzo sei,
0: Sono l'anima!
1: Dei mortacci tua!
0: Arritanghi! De Radio Peter Pan, la radio dei burini come te!
1: State bene, ciao!
0: Oh! Te saluta Mortadella!
1: No!
0: Quello che sei tua sorella!
1: Ma magari c'è ancora, se fate che c'è, già ci pensa qualcun altro. State buone.
2: Pronto?
0: A Zozzone!
2: Ah, io sono Zozzone?
0: All'incoglionito!
2: Sì, e siamo due allora.
0: A Scoreggione!
2: Anche, pure.
0: Sono l'anima!
2: Sì, degli mortacci.
0: No, de Radio Peter Pan, radio dei burini.
2: Sì, ma guarda un po', ha fatto bene che ti sei presa la radio di Peter Pan.
0: T'ho chiamato perché te saluta il Venticello.
2: Chi mi saluta?
0: Venticello.
2: Chi è Venticello?
0: Quello che sei c***o tuo fratello.
2: Ma guarda un po'.

0: Pan Oliva.
1: La Generation. C'è Manola che dice: ieri ho guardato L'Eredità, che c'è in versione summer,
2: sì,
1: c'è una nostra
2: estiva
1: vecchia conoscenza, a Linda Pani. E lei dice: com'è cambiata Linda? Tutta seria, non è da lei, non parla di cacca. È così, su Rai 1 si può fare meno.
2: Non puoi farlo,
1: quella
2: no,
1: roba lì.
2: Non puoi neanche mandare il TG5 su Rai 1.
1: E invece adesso Emma, qua tutta spettinata, ha creato un caso.
3: Ciao Emma!
2: Ciao!
3: Cos'hai combinato ieri sera?
1: Cos'hai combinato?
3: Birbante!
1: Birbantella!
3: Ciao Joe!
2: No, in realtà mi ero lavati i capelli.
1: Sì.
2: Però io ho capelli ricci, non li ho tirati, no, col phon, non li ho piastrati, quindi questa mattina mi sono svegliata così, come mamma
1: loro,
2: mi ha fatto,
1: anche loro si sono svegliati così. Però vedi, Emma è una staccanovista. Quello che non vi sta raccontando è che quello che ha fatto realmente ieri sera, fuori dall'orario di lavoro, è comunque lavorare per il programma, ha litigato con un'ascoltatrice che le ha scritto in direct delle cose sulla sua fisicità, sulle sue cose, non entro nello specifico.
2: No, vabbè.
1: Ma mi permette di parlare di staccanovismo, perché la premier giapponese Sanae Takaichi, che è anche amica della Meloni.
2: È ovvio, vai.
1: Sì, no, si trovano, si scambiano regali. Sono
2: il
1: molto...
2: tè, bevono il tè.
1: Si è sfogata sui social e ha detto che lavora un casino, ma soprattutto dorme poco, dalle 0 alle 3 ore per notte. Zero. Io mi ricordo che anche Berlusconi a un certo punto della sua carriera parlò dei microsonni.
2: Sì.
1: Cioè uno di quelli che non dormiva mai e faceva dei sonni da 10 minuti.
2: Mamma mia, non potrei mai. Io quelli li faccio, ma durano mezz'ora alla fine, il pomeriggio.
1: Posso dirti che è una roba che non vale cioè non vale tutti i soldi del mondo.
2: No, vero. Dormire
1: 8 ore sereno.
2: Mamma, che bello.
1: Ma guarda, pagatemi zero, va bene uguale.

0: Van Polin.
1: Ragazzi, non potete fare una trasmissione radiofonica dove leggete delle notizie e poi fate i commenti di parte.
2: Capito?
1: Sembrate una qualsiasi trasmissione televisiva.
2: Capito? Ma c'ha ragione, c'è un po' di serietà in questo studio.
3: Ho fatto pure i complimenti alla Roma, ha detto che c'è un coro che gli invidio, una canzone molto bella.
2: A loro non sfugge niente, a Fede della Roma piacciono le romane e come dargli torto. Sono belle le romane.
3: Le romane sono belle, ma se la tirano un pochino, cioè tipo la 10-10 romana, cioè una 10-10 veneta.
2: Cos'è la 10-10?
3: Allora, quando una si dice una 10-10, a Thomas Menegazzi che boffeggia perché c'ha ragione.
2: Ragazzi, che slang maschile è questo?
3: Quando sei una 10-10 vuol dire che sei perfetta, sei una bella ragazza, cioè tutti i requisiti buoni, sei una 10-10. Okay. Veneta ci puoi uscire, parlare e fare aperitivo in maniera molto tranquilla. Una 6-10 romana non ti si caga proprio.
2: E tipo emiliana, romagnola?
3: E che ne so.
2: Pensavo, è friulana? Cioè, una 10-10 friulana con me.
3: Monday, così.
2: Ma cosa c'entra?
3: No, però è molto alla mano. Per quello che ho conosciuto io.
2: Certo.
3: Non voglio fare l'esperto.
2: Facciamo tutte le 20 regioni d'Italia o ci fermiamo qui?
3: No, ti ricordi quando mi hai mandato insieme a Thomas Menegazzi a Padova? All'evento universitario.
2: Oh.
3: Ti sei arrabbiata perché ho tirato.
2: Mi sono molto arrabbiata perché io mando dei professionisti al lavoro, sì. E ho visto delle foto di te abbracciato con delle studentesse universitarie, sì, provenienti da tutto il mondo, con lingue strane che giravano.
3: Erano straniere, la lingua è parola universale nel mondo.

0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio. Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: su Radio Peter Pan un link. Peter Pan. Spot.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
15: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
18: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
19: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
20: All In.
0: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Andiamo con l'umorismo di Fedro, che voleva portare in vacanza quest'estate, voleva portare la barca a Porto Gruar.
2: Sì,
1: a Porto Gruar.
0: Lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Pronto, la Bianca?
4: Sì, buonasera signora, mi scusi, io la chiamavo, la disturbavo per un'informazione, perché non riesco a trovare un numero, perché volevo portare la famiglia in vacanza da quelle parti, perché di solito vado, porto la famiglia in barca a Porto Cervo, Porto Rotondo, e volevo venire lì a Porto Gruaro, volevo cambiare, ma non riesco a trovare il numero per prenotare un posto barca. Lei non sa darmi indicazioni?
3: No, guardi, mi dispiace.
4: La barca lì a Porto Gruaro, dove la posso mettere?
3: Ma lei pensa che questo sia un paese di mare?
4: Come, Porto Gruaro?
3: No.
4: Come no?
3: No.
4: Come non è un porto di mare? Non è vicino lì a Bibione?
3: No, il mare ce l'abbiamo a 35-40 km.
4: Sta scherzando?
3: No.
4: Cioè, avete chiamato
3: un... Basta guardare anche comunque una semplicissima cartina.
4: Ma io non l'ho guardata, mi scusi, ma pensavo che un paese che
3: bene,
4: si chiamasse...
3: Bene, buongiorno, salve, grazie, buongiorno.
4: Siete simpaticissimi anche da quelle parti.
5: Pronto?
4: Sì, buonasera, sto chiamando a Porto Gruaro?
5: Sì.
4: Sì, buonasera, mi scusi, io sto chiamando da Roma perché la disturbo un secondo. Voglio portare la famiglia in vacanza da quelle parti in barca, ma non riesco a trovare il numero della capitaneria per prenotare un posto barca. Non è che sa darmi un'indicazione?
5: No, beh, a Porto Gruaro non ci sono posti per attraccare la barca, quello più vicino è Caorle.
4: Come, Porto Gruaro non ci sono i posti? Perché è tutto pieno?
5: No, no, proprio non c'è il porto, non c'è il mare. Ci arriva, quello più vicino è Porto Gruaro, che sarà a quanti chilometri da qua? A 20 chilometri.
4: Scusi, a Porto Gruaro non c'è il porto?
5: No, provincia di Venezia lei sta parlando.
4: Eh certo, vicino al Bibione, no?
5: No, no, no, forse perché magari le...
4: ma scusi, avete chiamato un paese Porto Gruaro senza il porto?
5: Mi scusi, non è che se la deve prendere con me, se non c'è il porto, non c'è il porto.
4: Vabbè, ma che senso ha chiamare un paese Porto Gruaro se non ha il porto?
5: Ma scusi, è colpa mia se si chiama Porto Gruaro non c'è il porto, cioè, mi scusi un attimo.
4: Sono veramente senza parole, guarda, senza parole.
5: No, io sono senza parole, se mi aggredisce, dai i numeri, non ho capito, capito.
1: State attenti alle aggressioni di Fedro, eh.

0: Poco fa parlavamo della premier giapponese che si è sfogata sui social e ha detto: oh ragazzi, va bene tutto, io mi impegno, do tutto per questo paese, ma non dormo.
1: Male,
0: dalle zero alle tre ore, se mi va bene, a notte. No. Un giorno che era festa nazionale ha detto: sono stata a casa.
1: Sì.
0: Ho fatto lavori domestici tutto il giorno e lì ho dormito tanto, 5 ore.
1: Che bugiarda.
0: No, lei
1: puoi dirmi
0: fa.
1: Che la premier indiana, giapponese non ha dei filippini in casa.
0: Mamma
1: dai.
0: Che frase razzista.
1: Ma dai.
0: Nel 2020 è filippino.
1: Vabbè, no, nel senso.
0: Non c'è un filippino, cazzo, che è sgobbio, è indelegato a un termosifone.
1: No, ma non ci credo. Non ci credo. Poi anche i figli loro, per esempio il figlio della Meloni, la ragazza. No, ha sempre la tata.
0: Vabbè, ma in Giappone c'è una cultura diversa, è una cultura del lavoro. Infatti il rischio, secondo alcuni giornali giapponesi, è proprio che lei inciti, no, la cultura dell'iperlavoro in un paese, guarda, leggo, segnato dal fenomeno dei karoshi, cioè la morte dovuta al troppo lavoro. In Giappone è molto diffusa sta cosa: lavori e a un certo punto il tuo corpo dice adesso
1: basta,
0: mi spengo e muoio.
1: Beh, come qui alla fine, sai quanti che si mettono in malattia che poi alla fine non sono in malattia.
0: Un po' diversa, anzi. Ah, se vai tipo nella metro a Tokyo,
1: sì,
0: trovi quelli alle 7 della mattina che hanno fatto festa in giacca e cravatta perché sono usciti a mezzanotte dal lavoro e poi alle 7 tornano in ufficio con l'hangover.
1: Minchia, non potrei mai.
0: Non hanno del tempo libero, che è un po' diverso dallo stacanovismo. Lo stacanovismo nasce da Stakanov, che era un minatore russo del 1935 che ha trovato un modo per tirare fuori tanto carbone e è stato premiato, ma lui è sopravvissuto.
1: Ma
0: non c'è rischio, non morirai mai per troppo lavoro.
1: Sicuramente.
0: Al 100%.

0: del Forse Accade oggi, sì, parliamo di cose quasi serie. Che succede nel mondo, forse?
1: Forse è la giornata dell'amaca o dell'amaca.
0: Allora, qui si apre già il primo dilemma. Non c'entra, Emma Rossato.
1: Ah, okay.
0: Si dice amaca o amaca? Come lo dici te?
1: Io dico amaca, però una canzone di Calcutta mi ha suggerito il contrario, che diceva ieri ho comprato una amaca.
0: Allora, l'Accademia della Crusca ci dice che l'accento va sulla seconda A, quindi è...
1: Amaca.
0: Amaca.
1: Amaca.
0: Però
1: amaca, quella che fa magia, ecco, sì, la amaca.
0: Sì. Però è molto diffuso, appunto, dire amaca, però ho sbagliato, ragazzi, mettetevela via.
1: Vabbè, però vorrei sapere anche da loro come lo dicono. 393-73-66-240, cuore rosso se dici amaca, cuore blu se dici amaca. Giusto,
0: tra due secondi ti sei dimenticato cos'era il cuore rosso, cos'era il cuore blu, evitiamo.
1: Sentiamo la registrazione.
0: Evitiamo. Allora, una roba che mi piace tantissimo, vorrei un giardino anche solo per mettercela lì fuori e sdraiarsi
1: questo,
0: e leggere un libro e stare all'ombra dell'ultimo sole, capito?
1: Guarda, ti faccio vedere il mio carrello Amazon,
0: sì,
1: perché guarda, io c'ho l'amaca, quella che si mette dentro casa nel carrello.
0: Ma
1: perché...
0: è gigante, non ci sta dentro casa, devo portare fuori il divano.
1: Il letto tolgo, ho deciso, no, tolgo il letto matrimoniale e dormo su un'amaca, certo.

0: ascoltato All In. All In, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, All In, Peter Pan, All In. Tra poco, Boombox, con Uva e Andrea Martino. Peter Pan,
1: Squat. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
6: Quanto vale la tua carta fedeltà?
7: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
6: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
7: Ali migliora la vita.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: fatto in 2 secondi, poi aprire la banca.
1: Mi vendo un polmone per comprarmi la Mustang. Pista rossa e bianca, vado in giro e faccio azza.
2: Molto bene, noi ci fermiamo per un attimo, ma restate sempre qui con Radio Peter Pan.
3: Original boombox.
2: Ok.
4: Peter Pan. Squat.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design.

Allora, Thomas, l'hai fatto fuori Andrea De Luca o si è assentato solo per un breve periodo? Ha detto tempo di una sigaretta e torna. Vediamo, vediamo. Voi aguzzate le orecchie. Comunque sia.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
8: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
9: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnac Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
12: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. L'Iran comunica al Pakistan la disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti a Ginevra, Doha o nella stessa Islamabad, secondo quanto riportato da Al Arabiya. In precedenza Trump aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni degli Stati Uniti. Alle Molinette di Torino riuscito per la prima volta al mondo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro di una paziente. La donna ha così recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Formula 1 trionfa Lando Norris in Ungheria sul traguardo dell'Hungaroring. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Antonelli, quarto e quinto le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico che è stato penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
17: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
16: Brava Samira!
17: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
16: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
17: Riso Flora, non squace mai.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Fun, forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
20: Everybody make some TikTok.
13: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
21: Amore, butto la pasta?
22: Sì, butta anche il secondo, tanto cucini di merda.
21: Yeah!

0: Ah, robe, che te frega delle tristezze? Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è quella che uno c'ha, giorno per giorno.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok.

0: quanto mi innervosiscono quelli che ti dicono: Madonna, ma è luglio, ma come mai sei ancora così bianco? Ma che fai? Ce vai al mare? Sai, forse faccio una cosa che te non conosci. Lavoro, eh? Uno lavora, non c'ho tempo da perdere. Se sei abbronzato da giugno, un motivo ci sarà, no?
1: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Senti, mi stavo chiedendo, ma dopo che hai scritto tutti i tuoi problemi sui social, qualcuno ti ha dato la soluzione del problema? No? Mo te la do io. Bevi come tutti noi altri, non rompere i coglioni, non gioco un cazzo.

quanto mi incazzo quando d'estate ci stanno quelle persone che ti dicono: non lo accendere il ventilatore, per favore, perché l'aria diretta mi dà fastidio. No, il condizionatore assolutamente no, l'aria fredda fa male, poi mi viene la febbre. Apri le finestre, che tanto passa aria se sta freschi uguale. Io questa mattina le ho aperte le finestre e fuori dal barcone c'è stava Giovanna d'Arco che mi preparava il caffè con la fiamma ossidrica.

Io vorrei capire una cosa, ci sono 35 gradi all'ombra, c'è il cambiamento climatico, c'è l'effetto serra, c'è il buco nell'ozono, si sciolgono i ghiacciai, gli orsi polari hanno delle crisi di identità, soffriamo di siccità 4-5 mesi l'anno, il Sahara si allarga, il Po va in secca ogni estate e c'è gente che si compra un husky. No, lo chiedo perché oggi all'area sgambamento cani ho visto gente che faceva pascolare degli husky che, poveretti, avevano la faccia della disperazione, della disperazione. Secondo me avere un husky ha senso se tu sei Umberto Nobile, se sei Amundsen che deve andare a conquistare il Polo Nord. Ma che senso ha comprarsi un husky e poi vivere, capito, in Piazzale Lotto? Ma che senso ha?

0: Lei si è definito libero professionista, quindi vorrei capire qual è la sua professione ad oggi.
1: Ad oggi nessuna.
0: Quindi per libero professionista che cosa intende?
1: Poco professionista, molto libero.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan
9: non c'è altra scelta.

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
7: Sono andato a comprarmi una camicia, però non sono riuscito a comprarla.
8: Perché?
7: Perché sono entrato in negozio e volevo una camicia con le maniche lunghe, no? E ho detto al commesso, mi dà una camicia con le maniche lunghe? Lui mi ha detto, la taglia? Io ho detto, no, no. E no,
8: la tengo con le maniche lunghe.
7: Certo. E lui mi ha detto, sì, ma la taglia? E no, e se la taglio non ha più le maniche lunghe. Allora la prendo direttamente con le maniche corte.

0: rosso di sera, bel tempo si spera, ma il cielo è celeste e si va a disoneste.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Scusate, ma alla fine a me che me frega degli addominali? Io mando messaggi vocali, capisci?

tu, per non avere mal di testa, stare male il giorno dopo, comunque passartela meglio l'hangover, diciamo, ma anche durante la serata, cioè fai aperitivi lunghi, giornate dove bevi 10-15 ore, capito? Magari fai una Parigi da bar, capito? Non sai cos'è la Parigi da bar? La Parigi da bar, vecchio, è praticamente quando tu fai, tipo, dici ok, facciamo Jesolo, via Baffile, vabbè, chi non lo conosce, comunque via Baffile è una via dove lunga 4-5 km, sono tutti i baretti, eccetera, e dici ok, lato destro, tutti i bar lato destro dall'inizio alla fine di via Baffile, ok, ti fermi, bevi qualcosa, decidi qualcosa, può essere uno shot, un cocktail, una birra, dici boh, birre, solo birre, oppure americani, solo americani, ti fai tutti i bar, questa è una Parigi da bar, come Parigi da car, Parigi da bar, capito?

Avete mai notato che se si fa una cosa bella si dice «Ho fatto una figata!» Mentre se si fa una cosa sbagliata si dice «Ho fatto una cazzata!» Coincidenze? Io non credo. Stai ascoltando.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
3: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Turn the bass up. Under pressure.
6: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Quanto vale la tua carta fedeltà?
9: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
8: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
9: Ali migliora la vita. Breaking
10: news. Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Si lavora per circoscrivere il vasto incendio in Puglia nel comune di Peschici in provincia di Foggia nel Gargano. In fiamme un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. La nuve di fumo è visibile a diverse decine di chilometri di distanza. Paura anche per i roghi nel vicino Basso Molise. Non ci sono vittime come in Puglia, anche se le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione di 21 anziani da una RSA. E anche il Papa segue con apprezzamento il perdurare della violenza in Terra Santa. Leone XIV oggi all'Angelus ha lanciato un appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione fondata sulla pari dignità. E a rischio l'approdo di Pirlo sulla panchina della nazionale dopo il legame emerso tra il tecnico bresciano e una società di scommesse di Mosca. Il presidente federale Malagò sta studiando la situazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: A preparare?
17: La vaina.
18: Andiamo a preparare la vaina.
19: El flow latino, baby.
20: Un applauso per mami e papi, perché in verità rompieron.
21: Un applauso a voi perché avete spaccato tutto lo scorso weekend.
22: Fuego, fuego, falla.
21: Ci siamo?
23: Ci siamo.
21: Profeta, ci sei?
23: Ci sono.
21: Salito, ci sei?
22: Sì, ce l'hai tu.
21: E allora in

0: Este es el flow latino del Miami. ¡Coñazo!
1: ¡Hey, lady! Sono un po' ste ladies, eh?
2: Sì, io pensi che se tardava molto.
1: Nessuno di voi la mattina vuole fare la la la la?
2: Come no?
3: Come? Sì, come no? Sì.
1: Come no? Tu adesso avvicinati a sto cazzo di microfono.
0: Oh. La la la la la.
1: Siamo in vivo!
2: Más vivo che nunca, il negrito con la la la la también.
1: La mattina non fate la la la la voi?
2: Bueno, a veces, no es que...
1: Donne, questi due uomini la mattina non fanno la la la la, no?
3: Sì, sì, anche a se la la la la.
1: Sì?
3: Non me la paga tu vea.
1: Non cantano per stimolare le vostre corde.
4: Non è un gioco.
1: Emotive.
2: Sì, sí, però non sarà todos los días, todas las mañanas a 7. Espérate, espérate, no te vayas por trabajo, espérate.
1: Vabbè, è stato un weekend molto emozionante, molto di fuoco, quello del Miami. Ricordiamoci che noi siamo il Miami e trasmettiamo su queste frequenze il nostro programma che si chiama Flow Latino.
2: Esatto.
1: Dal quale è scaturito anche un DJ set che è il Flow Latino del Miami, cioè il DJ set ufficiale del Miami, che è una cosa diversa dal Miami.
2: Esatto.
1: Quindi, lo scorso weekend eravamo a Martignacco col Miami il sabato, incredibile serata.
3: Bellissimo.
2: Totalmente.
1: Salutiamo i Farabù.

0: pioggia abbiamo vinto noi.
1: Dopo sì, ti sì, cuento sì. una cosita, io deja che passi un po' di musica, non so che, e okay. Cuento.
0: Intanto cominciamo?
2: Cominciamo. Sì.
0: Basta.
2: E cominciamo con esos culitos a moverlo los que escuchan esta emisora.
3: Non è facile per voi, eh.
4: El flow latino, baby.
0: Dai, prima parte iniziamo con un bel canto da chiesa, tutti in ginocchio, mi raccomando.

0: Cora.
1: Bueno.
0: Kinder Bueno.
1: Ah, sí. Voy a decir que la gente de Martiñaco espectacular, sí.
0: Sí, sí.
1: Pero. La gente de Trieste.
0: Sí.
1: Yo no vi mucha gente fea de cómo se decía de nosotros y que.
2: Calienta, coño. Me gusta.
1: Bueno.
0: Sí, allora, dai, raccontiamola come è successo.
1: Sì.
0: Claro. Una settimana prima che siamo andati a suonare lì, un noto DJ del luogo è andato a parlare personalmente con i proprietari, sì, dicendogli che siamo brutta gente noi.
2: Non funziona sì, non funziona.
1: Ah, bueno,
2: sì,
1: nosotros può essere, però.
2: Eso no va así, mi hermano.
0: E portiamo brutta gente.
2: Ah, no, no.
0: Come?
2: No, no.

0: Flow Latino.
1: Ho notato che il profeta Cubita si è proprio buttato, immedesimato in questo nuovo tipo di lavoro che sul palco è preziosissimo.
2: Okay.
1: Lui è l'uomo che quando intanto gestisce le bull degli alcolici come nessun altro.
3: Claramente.
1: Tu la fai arrivare in tempo e poi gestisci, smazzi drink a tutto il palco come sei il king.
3: Sì, ha bisogno, no?
2: Sì.
3: Voi pensate a suonare, io penso a darvi l'alcol.
1: Ad alimentare. Il benzinaio, il profeta benzinaio.

0: Profeta tenía como 5 años que no le ponía clave al teléfono.
1: Hueso.
0: Ahora le puso el códice para acceder al WhatsApp. Y lo odia y no sabe cómo quitárselo.
1: Ah, al diablo, loco.
2: Non sai uscire dal codice
1: rimasto. No, loco, nunca l'ho puesto, loco.
2: Gli hai chiesto alla IA?
1: Tengo che preguntarle perché la cosa sta seria.
2: E sai cosa dirà la IA quando glielo preguntarai?
1: Che va a dire?
2: Va, me pregunto si tengo il codice nuovo. Codice nuovo.
1: Se non tengo ni novia, anda al diavolo.
0: Anda,
2: oh. Io continuo a scusarmi per il mio spagnolo maccheronico. Io non parlo spagnolo.

0: buena también, okay. Pieza, está buena.
1: Forse è da suonare, sai?
0: Sì, io credo che sì.
1: Forse, non so, non so.
2: Questo è il sonido piccante del Miami, baby.
1: Questo è l'angolo Shaddai is for the children.
0: Ok.
1: L'altro giorno sono stato invitato dalla comunità del paesino nel quale vivo. Io vivo in un paesino molto, molto piccolo. Non c'è cioè, vedo talmente tanta gente i weekend che non voglio vedere un cazzo di nessuno per 5 giorni. Niente. E sono stato invitato a parlare con i bambini del centro estivo del comune.
0: Figo.
1: E dovevano indovinare che lavoro facessi.
0: Wow.
1: In sequenza: meccanico, panettiere,
0: bello,
1: camionista, rapper.
0: L'ultimo.
1: Aspetta, devo raccontare ancora.

0: Il top è stato sto ragazzino da mezz'ora con sta mano in piedi. Hai presente quando si tengono sotto l'ascella la mano per tenerla su, soffrendo. Tu che hai tanto tempo che non chiedi, cosa volevi dire? Ma ti pagano? Fantastico, fantastico.
1: Bueno, pero al final viste que casi la adivinó, casi el último.
0: Sí, abbastanza.
1: Es bueno tiempo, ya da el reper.
0: Abbastanza, abbastanza. Vabbè, tra le altre cose, ho saputo tutti i nomi dei gatti. Ho quattro ingaggi a quattro compleanni di quattro bambini.
1: Perfetto. Bugimi il cuerpo, bugimi il cuerpo, bugimi il cuerpo.

0: mano.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Peter Pan Squad.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Lo è donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri show on the beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperishow. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
11: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Sabato 1 agosto i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Parate, parate, parate, parate. E te sei il flow latino.

0: quelle due uscite lì.
1: Sì, sì, c'è l'ippodromo, no?
0: Sì, claro. E ci hanno messo una vita a uscire.
1: Claro. È difficile quando passa eso.
0: Però beato lui che si è visto il concerto, devo dire.
2: Un pochito, però.
1: Media ora,
2: però bueno, fue intensa.
0: No, aspetta, lui è stato il venerdì.
1: Ah!
0: Però comunque la cosa delle uscite, cioè, riguarda
1: tutto. Sì, claro. Immagino che quando è emergenza, peor la cosa.
2: Dale, claro.
0: Va bene, adesso arriva quel momento in cui il pezzo lo suoniamo per il profeta Cubita, come ultimamente sta succedendo spesso.
2: Claro.
0: Ok, andiamo.
3: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
0: Dai, c'è bisogno di svegliarti. Questa settimana stiamo registrando di mattina.

0: Frullatino.
1: Ma avete seguito come ha seguito i mondiali I Show Speed?
2: No, tanto, no tanto come I Show Speed. Speed llorava e peleava.
3: Bueno, pero cantó, el loco.
2: Speed,
1: sì,
3: cantó.
1: Sì,
3: cantó, sì. Cantó.
1: Si pare che nelle premiazioni ci sia stato anche lui a performare.
3: Ah, esatto, sì.
1: Dopo
3: sì,
1: la marea di insulti che si è preso dagli argentini.
3: Comunque. Esattamente.
2: Lo que vi fue Madonna, que también debería dejar de hacer espectáculo porque ya está como viejita y no, ni se movía.
3: Bueno, pusieron a Ronaldo ahí, loco.
1: Ronaldinho, ne parliamo?

0: Ronaldinho y aquí para mí no se discute más, son los mejores de la historia, punto.
1: Esatto, vabbè, ok, non volevo dire, dicevo l'immagine che come si sono presentati, come sì. sono usciti.
0: Ah, bueno,
1: ognuno vestito a cazzo, colori improbabili.
2: Però vita che miglioraron los dientes de Ronaldinho.
1: Ah, sì?
2: Yo no lo vi, la no sonrisa lo cheese.
1: Ci mancherebbe altro, cazzo. No,
0: claro. Si ha 47 años todavía le hacen un contrato.
2: Coño,
0: dime tú, en el Ravenna,
1: A Ravenna, sí. cosa?
0: È tornato a giocare Ronaldinho.
1: A Ravenna.
0: A Ravenna.
1: Sì. Ma non dire cazzo.
0: Te lo juro, este año empieza.
1: Andiamo a vedere a Ravenna Ronaldinho.
0: No, ovvio.
2: Esatto.
1: Ma sul serio?
0: Te lo juro. Cazzo. 47 años y contratico.
1: Chi allena? Ora un giocanà.

0: aspetta, prima di prenderci gli insulti del Ravenna, spieghiamo.
1: Segue il Miami, baby.
0: Oronzo Canà, perché? Perché? Perché nel film L'allenatore del pallone, a un certo punto, durante le trattative, gli propongono di tutto, nomi improbabili. Maradona, Benedetti, Pelé, di tutto gli hanno proposto. Per questo Ronaldinho a Ravenna, cioè,
2: è Tario Oronzo Canà, sì.
0: Basta, chiudo. Non insultateci, tifosi del Ravenna, vi prego.
2: Sì. Sta lleno di plata ora con Ronaldinho, tu immaginate.
0: Che bomba, oh.
2: Potremmo ir a Ravenna, tu.
0: Ma tu ti rendi conto che se Ronaldinho è a Ravenna, potremmo invitarlo a un Miami, perché è vicino.
2: Claro, sì, perché no? Perché no?
0: Facciamo una versione baile del Miami.
2: Oh. Oh. Mi ha gustato, mi ha gustato.

0: un po' di appuntamenti per il Miami che sono in arrivo, molti ci chiedono se torniamo qui, se andiamo lì, se siamo di nuovo ancora in Friuli, bla bla bla.
1: Tanto non voglio decir mucho che tenga un po' di sorpresa.
0: Certo, claro, un po' di sorpresa claro. Ci vuole. E gli, i prossimi appuntamenti in piazza in Friuli ce n'è uno i primi di settembre a Manzano.
1: Ah, ok.
0: Come l'anno scorso.

0: Sport.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Peter Pan. Meteo.
14: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo e gli amici di Radio Peter Pan. Dopo una domenica incerta di variabilità e anche di qualche forte temporale, soprattutto verso l'Emilia Romagna, la Toscana e le Marche, ora spazio all'anticiclone da lunedì. Sarà una nuova settimana con l'alta pressione subtropicale su tutta l'Italia settentrionale, ma dovremo fare i conti via via anche con il caldo sempre più intenso. In particolar modo da metà settimana, da giovedì, temperature che torneranno a toccare i 38-39 gradi in pianura padana. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
15: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla!
19: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
17: Noi 1000!
19: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
21: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
22: Perché se non Deghi, non ci credi.
23: Forever Fun, Forever Summer.

venerdì sera alle 9 della sera, poi in replica nel weekend di Radio Peter Pan, e quando volete dalla nostra app o dal sito alla sezione podcast, noi ve le suoniamo differenti, quelle che già conoscete in versione remix, mashup, bootleg, insomma quello che selezionano i nostri DJ. Saluto

by Surgeon Beat Frequencies su Radio Peter Pan. Lori Beat ha scelto le prime tre e ne ha scelte altre tre che sentiamo subito. Arriva un po' di roba latina con Godzilla, J Balvin, West Cole, Ovy on the Drums. Sentiremo il rework di 8-1 e Umberto Balzanelli. Poi La Testa Gira, uno dei più forti dell'estate 2026, remixato da Danny G, ma subito La Mudanza. C'è Bad Bunny nel mix di Tom Gasco suonato da Lori Vitt. Un applauso a

in the mix, altre due, le ultime due di questa prima mezz'ora. Fra poco c'è Serena Brancale con Tujamo. Attenzione al mashup di Sebastian Bale, Yuri DJ di Al mio paese. Ma subito, anno 1995, ne fa 31 quest'anno, Ricky Martin con Maria. Arriva

0: all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Peter Pan Pink Power.
13: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
14: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Accadoniche, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 60
17: 6-12. Forever Fun, Forever Summer.
18: Play different. Anche in questa seconda mezz'ora, ragazzi, ve le suoniamo differenti. Ciao da Edo, è il weekend di Peter Pan Remastered che riparte in console.

Occhio ragazzi, che se siete in giro date sempre anche un'occhiata poi a quelli che sono i nostri appuntamenti del weekend, non solo in radio ma dico anche fuori della radio, quindi con gli eventi di Peter Pan. Perciò se siete in giro e non sapete dove andare, app o sito di Radio Peter Pan, sezione eventi, che c'è sicuramente qualcosa da fare insieme, soprattutto questo weekend di luglio. Ci siamo con Marco Boffo, che saluto, che è arrivato, che ci suona Dai Dai Shakira con Burna Boy nel mix dei Clean Bandit. Sentiremo anche Beauty and a Beat, Justin Bieber con Nicki Minaj. Sta andando sempre forte sto disco, è incredibile. Nell'estate del 2026 suoniamo quelli di più di 10 anni fa, insomma. Bello l'edit che ha preparato Beat Frequencies, che sentiremo dopo Flamenco Paranoia. C'è Samurai J nel mix di Socievole Adalwolf.

preparato questo Edit 2026. Estate 2026 che torna con un disco che è uscito sì da qualche settimana, ma in realtà è del 2012, è stato ripreso da Borough che ci ha aggiunto un po' di strofe e l'ha risuonato. Insomma, c'è una bella collaborazione tra Cabro e il nostro bro Borough. E il Takata, sentiremo il mix di Franco Lippi, sentiremo anche David Guetta con Anna, Where Them Waste Girl At, sentiremo appunto il mashup di Alex Prigenzi che ha unito questi due artisti. Ma subito Move Joe con Maladies, andando fortissimo questo pezzo, e noi ve lo suoniamo.

Alex Prigenzi ha mashuppato David Guetta con Anna, suonato in Peter Pan Remastered. Occhio ragazzi, perché se avete perso qualche titolo, magari ogni tanto si va veloci e siete curiosi, potete recuperare tutto sui nostri social, cercate Peter Pan Remastered e lì trovate appunto le tracklist di tutte le puntate. Marco Boffo fra poco ci fa fare un salto fino al 2016, 10 anni fa, sentiremo il remix di Treshock di Opus, Eric Prydz, l'originale durava 9 minuti e 03, speriamo che questa sia un edit un po' più veloce, anche se l'originale è pazzesca. Subito invece Rudy J, Da Bros con UGL, Martin Garrix, Fred Again, Swedish House Mafia, li suona tutti insieme il nostro Marco Boffo.

0: lo sapevo che poi arrivava l'edit, però sempre molto bella, Opus di Eric Prydz in qualsiasi versione. Questa era quella remixata da Trash Shock, l'ultimo disco selezionato da Marco Boffo, che saluto e ringrazio assieme a Lori Vitt per questa puntata passata di Peter Parry Mastered in questo bel weekend d'estate. Estate con noi, ragazzi, anche perché settimana prossima alle 9 della sera, il venerdì, arriverà in console anche Thomas Menegazzi. Ovviamente la tracklist la trovate sui nostri social, ovviamente dal sito o dall'app alla sezione podcast potete riascoltare tutte le puntate, quindi non devo aggiungere altro se non augurarvi buon weekend e buona estate. Ciao ragazzi.
1: Listen, Peter Pan remastered.
2: Remastered.
1: Listen different on Radio Peter Pan.

0: radio
1: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
4: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Forever Fun, Forever Summer.
11: This is my house. House, gallery.
12: The history of house music.

0: Soul Production, From Disco to Disco, ad aprire questa puntata di House Gallery su Peter Pan. Mentre ora andiamo indietro di un anno, dal 1996 passiamo al 1995 e De Luca ha selezionato Roughneck, Everybody Be Somebody.
1: The History of House Music, House Gallery, music selected by Andrea De Luca, a Radio Peter Pan.

fatto anche tappa fissa di sabato al Night and Day di Noale tra il 1996 e il 1997. I protagonisti di quella One Night erano Gabon come direzione artistica, Giotti Vannelli come DJ resident e poi Tony Bruno ovviamente come vocalist. Poi un sacco di DJ ospiti che si sono

0: Gallery, solo su Radio Peter Pan. Spot. Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
10: Con Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra, il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre, meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
9: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
9: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
14: Peter Pan Pink Power.
15: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: This is my house.
19: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, il programma che ti fa viaggiare nel tempo, nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Io sono Fuxi, c'è Andrea De Luca al mixer, pronto a ripartire dal 2013 con Frank Whedon, The Renegade.
20: The History of House Music.
21: House Gallery.
20: Music selected by
21: Andrea De Luca.
20: And Radio Peter Pan.
22: Once again, more the Renegade Master, D4 Damager, power to the people, back once again, more

l'inizio di una barzelletta. Ci sono una ragazza americana, una tedesca e un'australiana che un giorno si incontrano e decidono di mettersi in affari e creano un brand, Chicks on Speed, che utilizzano sia per le produzioni musicali, per il marchio di abbigliamento, per il lavoro di design e la loro etichetta discografica che chiamano

0: Radio Peter Pan.
1: Dal 1996 era Sandy B Make the World Go Round, versione remix realizzata dai Deep Dish. Ora invece andiamo al 2004, c'è Milo o Milo, Drop the Pressure.

0: Radio Peter Pan.
1: C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, con Fuxi al microfono, Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 2004 Drop the Pressure, mentre ora arriva dal 2004.

0: Con il remix di Touch Me dei 49ers realizzato da Nicola Zucchi si chiude questa puntata di House Gallery, ma il nostro viaggio nella storia della musica house torna tra 7 giorni. Grazie ad Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fuxy è tutto, ciao!
1: Se vuoi riascoltare questo programma vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
2: Tra poco The House Family con Mr. Ralph. Peter Pan.

0: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer su Radio Peter Pan.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. Sport.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Peter Pan Pink Power.
4: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Forever Summer. Su Radio Peter Pan stai

0: feel that groove now. Deep inside, let it move you. Don't hide, take it higher.
1: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
2: Mr. Alf, touch your soul.
3: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri.
4: Peter Pan Spot. Lo è donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin, icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
9: Forever Fun, Forever Summer.

Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento su Peter Pan con Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare l'elite dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxi, al mixer invece, a selezionare e mixare tutti i pezzi, sono pronti Thomas Menegazzi e Marco Ferri con la prima tripletta di questa puntata. Energy di Gordo e Who Made Who, Silver Line di Emily Warren Another e I Want Your Sex, la canzone di George Michael remixata da

0: Non c'è altra scelta.
1: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Peter Pan Pink Power.
1: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
4: Solo dal 7 al 20 luglio, approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: On Radio Peter Pan.
7: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
8: Radio Peter Pan.
0: Non c'è altra scelta.
9: Forever Fun, Forever Summer.

Io sono Fuxy, al mixer a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri. E adesso torniamo a ballare con Axwell e Bon, Whatever Turned You On, I Like It di Mick and Sugar e James R. e Kreider con Evissa.

0: Radio Peter Pan.
1: La mia,
0: la tua,
1: la nostra storia.
0: Tecno Classic. La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corvi.
1: Story by Andrea Nordio.
0: On Radio Peter Pan.
1: Tecno Classic.
0: Tecno Classic.
1: Perché il classico non si batte.
2: Ciao a tutti, questo è Tecno Classic, il programma più elegante di Radio Peter Pan. Il classico non si batte, è il suo
3: slogan principale. Io sono Andrea Nordio e a selezionare e mixare
2: le musiche per voi ci sono Luca Antolini, soprannominato The Navigator, e Marco Cordi, soprannominato il Cacciabombardiere.
3: Ogni sabato una nuova puntata, una puntata inedita, mentre durante la settimana delle repliche.
2: Yeah, baby. Così avete la possibilità tutti di ascoltare
3: questo bellissimo programma. E
2: inoltre, per quelli che non riescono ad ascoltare la radio perché per gli impegni, gli orari sono incompatibili, eccetera,
3: sappiate che siamo disponibili sia sul sito peterpan.it nella sezione podcast,
2: sia in altre piattaforme streaming, quindi potete ascoltarci
3: in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo.
2: Come vi dicevo, io sono Andrea Nordio, quello che di solito fa il mattino
3: dalle 7 alle 10, ma alla sera
2: mi piace ascoltare questa musica.
3: E quindi partiamo con quella che ormai è una tradizione, cioè cominciare con tre dischi.

0: quel di Barcellona.
1: Lui è Enrico San Giuliano, che ha remixato un bellissimo disco
0: di DJ Boris che si chiama Can You Hear Me.
1: Subito dopo lei, che avevo scoperto qualche anno fa grazie ai social, perché
0: lei è molto molto brava,
1: molto bella,
0: molto scenica
1: e ci sa fare con i social. Si chiama Melly Lance,
0: reduce a sua volta da invece qualche data in Belgio, Nord Europa eccetera, con la sua In Silence. E a chiudere invece
1: la leggenda vivente Carl Cox
0: con Open Your Eyes.
1: Tecnoclassic è tornato.
2: Radio Peter Pan. Tecnoclassic con Luca Antonini.

0: Tecno Classic.
1: Perché il classico non si batte.
0: Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: e Carl Cox con Open Your Eyes, prima invece Amelie Lens in Silence, e ad aprire il remix di Enrico San Giuliano del disco originale di DJ Boris, Can You Hear Me?
1: Come vi dicevo, si parte sempre inizio puntata con tre dischi recenti
0: a una velocità,
1: non dico ridotta, moderata,
0: e poi piano piano ci spostiamo, andiamo anche un po' più indietro nel tempo, andiamo più avanti nella velocità, succedono tante tante cose.
1: E infatti in questa lezione di musica i professori Marco Cordi e
0: Luca Antolini
1: hanno selezionato un bel po' di dischi per voi, molto belli.
0: Aggiungo che in questo programma c'è la possibilità di richiedere delle canzoni, cioè avete la possibilità, scrivendo alle nostre pagine
1: di Tecnoclub

vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Techno Classic, solo su Radio Peter Pan. Pan, solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan.

0: con Psychic Harmony.
1: Yeah, baby.
2: Il nome del programma è Tecno Classic, in realtà però non tratta solamente musica techno, l'avrete
0: ormai capito, imparato in questi anni in cui
2: ci siamo sentiti, ci spostiamo dalla techno alla dance, la trance, la progressive.
0: Si va letteralmente a scuola di musica.
2: E

0: DJ Vortex, Arpa's Dream, This is London. Prima invece Yoman con Go e ad aprire
1: DJ Smith Ship
0: Who Fiction.
1: Una cosa importante che non ho ancora detto è che voi, oltre a poter richiedere
0: le canzoni che vorreste ascoltare nelle puntate, potete anche interagire in maniera molto pratica ed efficace con noi, cioè come?
1: Facendo le vostre stories, taggando i protagonisti di Techno Classic, in particolare Luca Antolini e Marco Corbi.
0: Poi se volete taggate anche me, taggate Radio Peter Pan e taggate Techno Classic.
1: Perché lo dico adesso? Perché questo che sta per arrivare è un disco in cui di solito
0: si fa la storia su Instagram.
1: È il primo disco che ci porta a 150 bpm.
0: È del 2001.
1: È di DS e si chiama Techno Noise.
0: It's our style, baby.

0: dal 2001, DS, Techno Noise, a chiudere la prima mezz'ora di Techno Classica. Adesso pubblicità, poi torniamo a spingere.
1: Lo rifaremo subito a una velocità abbastanza sostenuta e poi chiudiamo con non uno, non due.

0: Ancora buon sabato a tutti, se state ascoltando la puntata del sabato, appunto quella inedita, quella che non è mai andata in onda prima.
1: Se invece state ascoltando Techno Classic in un altro momento della settimana o in un altro momento della giornata, o
0: state ascoltando una delle repliche settimanali che vanno in onda su Radio Peter Pan, oppure ci state ascoltando
1: nella sezione podcast del sito peterpan.it
0: o nelle altre piattaforme streaming.
2: Yeah, baby.
1: Questi sono i modi che avete per ascoltare Techno Classic.
0: E quelli che non lo fanno non

fate una storia su Instagram e scrivete dove ci siamo visti, se c'ero anch'io, e sicuramente c'erano Luca Antolini, Marco Cordi, Killer Voice, magari anche DJ Maxwell. Approfittate di questi tre dischi a 140 bpm. 1. Atos, Oh My God. 2. Ricky Phobis, Non Regular, La Grande Botta. E a chiudere, Trasponder.

0: Radio Peter Pan. Oh,
1: la storia della musica tecno. Tecno, tecno, tecno, tecno, tecno,
2: musica tecno.
1: Con Luca Antolini e Marco Cor, e Marco Cor, e Marco Cor, e Marco Cor, e Marco Cor, e Marco Cor, e Marco Cor, e Marco.

0: Classic, ovvero
1: non uno, non due, non tre, ma quattro dischi a 150 bpm.
0: E non è merito mio, ragazzi, è tutto merito di Luca Antolini e Marco Cordi.
1: Questi prossimi tre dischi,
0: prima di andare con la hardstyle track di chiusura, sono di
1: Datura, Infinity,
0: Mathematical Mix,
1: Cherry Moon.

0: di Peter Pan. Pan.
1: Tecnoclassic.
2: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Tecnoclassic.
0: Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Colisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
4: Forza.
0: Peter Pan. Forever Pan. Forever Summer.
5: La notte

0: Did you go?
1: Sì.
2: Apri muva.
1: Va bene, aspetta.
2: Dai, apri che è ora.
1: Devi andare ancora.
2: Dai.
1: Ho capito, ma c'è la sigla prima, c'è la sigla, andiamo!

0: a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Oggi com'è, raga?
1: Muva. Sì, è sì. venerdì.
0: E...
2: c'è crisi patocchia.
0: Venerdì e c'è crisi patocchia. Allora, com'è questo venerdì? Sapete che questo giorno della settimana è ricchissimo di appuntamenti. C'è il Martini Mix fra pochissimo, c'è la Boombox Track, la canzone novità, la perla del pirla che parla, il More Music in the Mix con sua festosità il The DJ Maxwell. Mi scrivono già in chat, però tutto bene, tutto a posto. Io sono molto felice di ciò. Cerchiamo di capire con che mood affrontiamo